allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere Atari.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro. La musica continua.

0: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
2: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cibe.
3: Macchina 2 a base lunare Alfa, arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
4: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
5: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
6: Ma cosa?
5: Radiazioni non ce ne sono.
7: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
6: Ma la missione su Meta?
8: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
7: Noi cerchiamo una risposta, non degli eroi.
9: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
10: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
11: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
12: Necessaria decisione.
9: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
13: rischieremmo sicuramente di fallire.
9: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.

Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con la rassegna stampa in questo lunedì 15 giugno. Andiamo subito a vedere quelle che sono le principali notizie riportate dai quotidiani locali partendo dalle prime pagine. Siamo su quelle dell'arresto del Carlino e leggiamo: le notizie riminesi ci riportano a parlare del processo per la morte di Pierina Paganelli dopo l'assoluzione arrivata nella tarda notte tra martedì e mercoledì di Luis da Silva. Oggi a rilasciare alcune dichiarazioni al quotidiano sono i figli di Pierina Paganelli. Per noi è stato Luis, sui social tante falsità. La sentenza ci addolora, a carico di da Silva gravi indizi, confidiamo in una svolta sul misterioso incidente di Giuliano. Le altre notizie sempre legate al riminese, sulla Tolemai dei lavori e code, gli albergatori parlano di un grave danno per il turismo. E poi si parla ancora di Ciringhito, i primi controlli partiranno con la notte rosa, ma sotto le lenti per tutta l'estate ci saranno eventi e feste abusive. Nel Ravennate rischiano di annegare per salvare il cane, due soccorritori all'animale spinti al largo dal vento, recuperati grazie all'intervento del bagnino di salvataggio. A Bagnacavallo, incendio all'alba dentro ai capannoni, danni ingenti. E poi ancora andremo a Faenza, il Rione Nero trionfa con Quintilli alla bigorda. Ma vediamo anche le notizie del Forlivese: addio all'imprenditore Roberto Biondi, aveva 58 anni, fatale un malore. A Campigna cade in un sentiero, paura per un escursionista. E poi si parla anche di solidarietà sulle pagine del Resto del Carlino: prevenzione, cena con lo IOR, raccolti 37.000 euro. Nel Cesenato lo striscione dei liceali finisce sul palco del generale Vannacci, che presenta le sue idee, il suo programma politico. Ricordiamo questo striscione nell'ultimo giorno di scuola che aveva fatto molto discutere, appeso da una finestra proprio di questo istituto Cesenate, in cui si leggeva l'Italia agli italiani. Ho fatto per 12 volte il cammino di Santiago di Compostela. Lui si chiama Loris, è un bancario in pensione e racconta la sua storia. E poi a San Mauro Pascoli la stagione degli eventi inizia con la tavolata della Disco Tagliatella. L'ideale è iniziare sempre a tavola. Questa è la prima pagina del Resto del Carlino, ma andiamo a dare uno sguardo anche alla prima pagina del Corriere Romagna. In primo piano una notizia riminese: si parla di edilizia, si parla di PNRR, perché siamo a chiusura di tutti i lavori progettati e realizzati grazie al PNRR. Sappiamo insomma che la scadenza era proprio in questa estate 2026, chiuse 57 ditte in 3 mesi, l'allarme arriva dalla CGL, dal 1 luglio lo stop, il settore è a rischio collasso. E purtroppo insomma questa situazione, che poteva essere in qualche modo pensata proprio perché c'era uno sbilanciamento sui tanti lavori da fare, che inevitabilmente poi vanno a concludersi, e così anche il lavoro per tante aziende. A Cesena leggiamo in taglio alto: la grande crisi delle gite scolastiche, costi alti per le famiglie e gli operatori, meno attrattive anche per gli studenti. E poi a centro pagina una fotonotizia, un reportage che ci parla della Pialassa che soffre, e viene raccontata proprio la situazione di questa realtà così importante per lungo tempo. Si parla anche del grande concerto con 80.000 persone di Cesare Cremonini al Music Park Arena di Imola. Il sindaco parla di una scelta di prospettiva. Torneremo poi a Rimini per parlare di gabbiani, l'invasione dei gabbiani insomma in questo scorcio di giugno abbastanza evidente. Parla l'esperto e ci spiega un po' che cosa sarebbe bene fare. In taglio basso a Forlì, maxi risarcimento per un centauro che era rimasto vittima di un incidente. Di spalle invece troviamo qualche notizia che poi andremo ad approfondire nello sport. Parliamo ai noi della Dole che si arrende e la promozione sfuma, ma parleremo anche di Superbike.
bike, Bulega padrone assoluto a Misano. Queste le prime pagine, ora andiamo ad approfondire alcune delle notizie, torniamo sulle pagine del Resto del Carlino che immediatamente ci fa tuffare quelle che sono le notizie di cronaca del Ravennate, in particolare a Bagnacavallo, incendio in un'area industriale, 20 capannoni colpiti all'alba, sono intervenute 6 squadre dei vigili del fuoco, l'allarme attorno alle 4:30 è stato lanciato di una dei dipendenti della ditta dove probabilmente è partito l'incendio e si è accorto appunto di una canaletta in fiamme. Alla luce di una prima verifica non risulterebbero danni strutturali, anche se bisogna mettere in conto quelli provocati dal fumo sprigionatosi dal materiale plastico andato a fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Cane in difficoltà al largo, in due tentano di salvarlo ma rischiano di annegare. Questo episodio ci porta alla giornata di domenica, siamo a Lido di Dante sulla spiaggia libera, una tragedia evitata grazie ai bagnini. E a mezzogiorno, prima di questo incidente che è avvenuto nel pomeriggio, già un uomo era caduto dagli scogli ed era stato portato in ospedale. Ma tornando alla situazione di questo cane, due uomini si trovavano sul SUP e si accorgono che Labrador, un Labrador di colore nero di cui è portata anche una fotografia, non riesce più a tornare a riva, quindi stava nuotando ma non riesce a tornare a riva. A quel punto partono in soccorso, aiutandosi con la pagaia, le braccia, i due presto raggiungono il Labrador e lo caricano sulla tavola, ma quando è il momento di tornare indietro il peso, due uomini più il cane, è troppo per un solo SUP e anche loro si trovano nelle grinfie del libeccio. Per fortuna un esperto bagnino è andato in loro soccorso, li ha visti dalla torretta, è stato evitato un qualsiasi rischio ulteriore. Andiamo a Faenza, la bigorda va a Rione Nero, mancava da 10 anni, quintili nell'Albo d'Oro, decisiva l'ultima tornata con il Borgo che ha visto trionfare in modo netto il 19enne Umbro, già primo della serie precedente, evitando possibili spareggi. Insomma, un evento particolarmente apprezzato dai faentini. Ancora, continuando a sfogliare le pagine del Resto del Carlino, arriviamo alle notizie riminesi, lo abbiamo letto in prima pagina. Si torna a parlare del delitto di Pierina Paganelli, la rabbia dei figli, per noi il colpevole resta da Silva, ogni altra ipotesi è fantasiosa. Siamo addolorati dalla sentenza, dicono i familiari. Il processo è stato condizionato dalle falsità girate sui social. Ora si spera in una svolta dalle nuove indagini della procura sul misterioso incidente di Giuliano. Cosa dicono i figli di Pierina, Giuliano, Chiara Saponi, ma insomma abbiamo visto che poi tutti hanno partecipato, anche Giacomo spesso alle udienze. Rispettiamo il verdetto dei giudici, però non lo condividiamo. Nel processo in corte d'assise d'appello i giudici ribalteranno, insomma questa è la loro speranza, la sentenza del Tribunale di Rimini. E una svolta, almeno così sperano gli avvocati, potrebbe arrivare molto presto dagli esiti delle ulteriori indagini disposte dalla procura sul misterioso incidente in cui Giuliano fu vittima il 7 maggio del 2023. Abbiamo dimostrato, spiega Monica Lunedei, che con i nostri consulenti che nessun mezzo può aver colpito Giuliano causandogli quelle lesioni. Secondo noi non è stato un incidente, ma una vera e propria aggressione. Quindi, insomma, in questa pagina c'è tutto il dolore, lo sconforto anche dei familiari di Pierina Paganelli, che appunto non solo restano senza un colpevole per la morte della loro cara madre, ma che continuano a pensare, anche per tutto quello che è successo durante le investigazioni e poi durante il processo, che il colpevole sia proprio Luis da Silva. Lavori alla Tolemaide, tutti in coda, gli albergatori parlano di una odissea per i turisti, bisogna dare lo stop ai cantieri in piena estate, traffico paralizzato, monta la protesta. Ieri in particolare, insomma, la situazione è stata abbastanza drammatica perché c'erano lunghe code sia per coloro che lasciavano la spiaggia ed andavano verso l'autostrada per tornare a casa, ma anche coloro che arrivavano in spiaggia per le loro vacanze. Un disastro, che i lavori per sistemare finalmente la Tolemaide, partite lunedì 8 giugno, avrebbero creato più di un disagio, era stato messo
messi in conto, ma neanche i funzionari della provincia, che ricordiamo ha stanziato 1,3 milioni per l'intervento, avevano immaginato che ci sarebbero stati tanti problemi alla viabilità. Ieri mattina poi a complicare le cose anche le limitazioni al traffico imposte dalla gara di triathlon partita da Bellaria con parecchie strade chiuse anche a Rimini. E ci sono le dichiarazioni di Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini, che parla appunto della necessità di questi lavori di messa in sicurezza sulle strade, però dice: prima di avviare i cantieri del genere va valutato l'impatto che hanno sul turismo e sulla città. Ieri e sabato tanti turisti sono rimasti bloccati. Parliamo anche di alcune ore di timore per una coppia di coniugi che erano andati a fare un'escursione a San Leo. Nel momento in cui era, insomma, il momento di tornare a casa, si sono messi in automobile e, tornando appunto da questa escursione, pare abbia rimboccato una strada sbagliata, una strada che è abbastanza impervia. Sta di fatto che non solo è successo questo, ma la loro automobile è andata in panne. Telefoni silenti perché erano in una zona non coperta. Sta di fatto che mentre non arrivavano a casa questi genitori, la figlia si è molto preoccupata. Si tratta di una coppia di 59 anni, e quindi la figlia ha dato l'allarme e dopo quasi 3 ore di ricerche via terra e dal cielo, finalmente verso l'una di notte la coppia di escursionisti è stata ritrovata da una delle squadre di soccorritori. E quindi, insomma, tutto è bene, quel che finisce bene. Andiamo a parlare anche dei pattuglioni che vengono messi in campo contro il Ciringhito. Qui siamo a Rimini, controlli al via dalla Notte Rosa, l'attività disposta dal questore, nel mirino eventi e balli abusivi, in campo anche la Guardia Costiera. Quest'anno i Ciringhito autorizzati dal comune sono 24 e tutti hanno già cominciato da settimane a fare eventi e serate con la DJ. D'altra parte, insomma, si è scoperto che questa modalità di stare in spiaggia fino a sera piace molto ai turisti, ma anche ai riminesi. Nel 2025 i gestori di diversi locali di spiaggia finirono nei guai per eventi non autorizzati e balli abusivi. Quest'anno si gioca ad anticipo, così è stato deciso nelle ultime riunioni tra il prefetto, il questore e i rappresentanti delle

gli orari della ZTL, visto insomma che la viabilità difficilmente si riesce a cambiare, almeno dare un pochino più di pace a questa zona, a questo quartiere proprio in centro storico a Rimini. Terra del Sole in luto, qui lasciamo Rimini, andiamo nel Forlivese, addio all'imprenditore 58enne Roberto Biondi, titolare dell'azienda edile che porta il suo nome, era l'anima della Banda del Fuoco, un sodalizio che anima eventi a fini benefici. E poi c'è la cronaca, paura in Campigna, cade in un sentiero, ferita un escursionista, la donna è stata recuperata in una zona impervia dal soccorso alpino, vigili del fuoco e 118, l'allarme era scattato attorno alle 11, fortunatamente per lei insomma è stata messa in sicurezza, è stata trasferita in ospedale ma non ha ferite particolarmente gravi. Prevenzione a cena con lo IOR, siamo sempre a Forlì, chef stellati, ricerca innovativa, diciamo che i chef stellati hanno proposto un menù particolarmente piacevole, insomma questa serata è stata fatta con la collaborazione di tanti chef anche stellati proprio del nostro territorio e non solo, e ha permesso di raccogliere oltre 37.000 euro grazie alla squadra di Igles Corelli tra piatti gourmet e storie che toccano il cuore. Quanto è importante raccogliere questi fondi per l'Istituto Oncologico Romagnolo. Nella stessa pagina c'è il dottor Falcini che parla proprio del valore di queste donazioni che poi permettono anche di acquistare strumenti molto preziosi per la diagnostica. In Romagna sempre più avanti leggiamo diagnosi precoce e biopsia guidata. I frutti della donazione, una mammografia con mezzo di contrasto. E il passo successivo, dice Lancini, è dotarci del software e della strumentazione necessari per eseguire biopsie guidate dalla mammografia con mezzo di contrasto e completare così il percorso diagnostico. Quindi insomma si stanno facendo veramente dei passi importantissimi sia nella prevenzione che nello screening, che sono fondamentali anche proprio per prendere eventuali tumori in tempi molto rapidi. Se non avessimo l'integrazione con le associazioni, dice ancora Lancini, queste tecnologie le avremmo fra chissà quanto tempo. Quindi insomma si parla proprio dell'alleanza tra sanità pubblica e terzo settore. Sempre a Forlì, addio dopo 84 anni, lo storico istituto Santa Maria del Fiore chiude il 30 giugno, la Fondazione Angeli Custodi di Cesena ne aveva annunciato la fine dal 2028, il terremoto di gennaio, la decisione di sospendere le ore al pomeriggio hanno portato alla conclusione anticipata di questa bella e lunga storia. Ad inizio anno l'edificio riporta danni alla primaria per le scosse, vengono comunicati aumenti delle rette, tagli al post scuole, insomma è stata questa un po' la goccia pare che abbia insomma fatto uscire dal vaso la possibilità di poter continuare in questa avventura, e quindi insomma viene spiegato che appunto andrà a chiudersi questa esperienza educativa. Lo striscione alla convention di Vannacci, gli studenti lo espongano a settembre, il deputato Sasso ha mostrato il lenzuolo con lo slogan l'Italia agli italiani, ha lanciato l'iniziativa in tutte le scuole a pochi giorni dall'inizio dell'esame di maturità che a partire dal 18 giugno vedrà impegnati anche i due ragazzi che l'ultimo giorno di scuola avevano appeso ad una finestra del liceo classico Monti uno striscione di questo tipo. Non si placa la polemica politica con gli schieramenti che rispondono colpo su colpo scambiandosi accuse reciproche. Ci sono anche le dichiarazioni di Jacopo Morrone della Lega che dice l'atto dei ragazzi è legittimo, giù le mani della sinistra dalla scuola. Recordman del Buen Camino, siamo sempre a parlare di questa esperienza di un cesenate che è stato 12 volte a Santiago. Lui dice non è la fede a guidarmi. Lui si chiama Loris Matrelli, è un ex bancario, ha 70 anni, ha fatto il pellegrinaggio per la prima volta nel 2016, in questi 10 anni ne ha messi insieme ben 12, ancora più che una all'anno. Affronta ogni tappa senza prenotare l'ostello, ha dormito in tenda sotto un campanile, il percorso lui dice è una metafora della vita, difficoltà e gioia che si mescolano. Ancora dalle pagine dell'Arresto del Carlino, sempre nel Cesenate, ma siamo a San Mauro Pascoli, disco Tagliatella 2000 tavola. La sagra gastronomica ha aperto con successo la stagione degli eventi in piazza, lo dicevamo, insomma il cibo mette sempre tutti d'accordo. Velocemente andiamo a leggere la prima pagina del quotidiano sportivo, poi chiaramente di sport parleremo.

nella nostra seconda parte, ma è bene farla vedere questa prima pagina, la soddisfazione, la gioia di Lewis Hamilton, tutti ai piedi di Hamilton. A Barcellona la Ferrari vince dopo 34 Gran Premi. Invece di spalla leggiamo del calciomercato: panchina Milan, Amorim in pole, l'Inter pensa a Cambiaso. In taglio basso lo sport che ci riguarda più da vicino, perché nel motociclismo c'è stato un fine settimana ricco per la Superbike, Bulega inarrestabile, tripletta anche sulla pista di casa, festa a Misano. E purtroppo invece sfuma il sogno a uno della Dole Basket Rimini. Rimini lotta ma non basta, Verona va in A1. E qui ci fermiamo un attimo, perché adesso andiamo a riprendere le pagine di attualità del Corriere Romagna, poi insomma di sport parleremo tra pochi minuti. Andiamo a vedere che cosa riporta in primo piano proprio il Corriere questa mattina, lunedì 15 giugno. Music Park Arena, scelta di prospettiva, è stata inaugurata nel modo più bello. Il sindaco di Imola parla dopo il concerto di Cremonini, parla di una grande festa collettiva, popolare, emozionante, capace di unire musica, territorio e comunità. Un artista profondamente legato alla nostra città, un legame speciale che continua a crescere. Queste le parole di Marco Panieri, che sabato ha condiviso il backstage del concerto di Cesare Cremonini con il presidente della regione Michele De Pascale. Insomma, vedere quelle immagini degli 80.000 nella questa nuova Music Park Arena nell'autodromo di Imola, effettivamente insomma crea una certa sintonia proprio con il valore degli eventi, di quante persone si muovono per vivere eventi di questo tipo, soprattutto musicali. E ora parliamo dell'allarme che arriva dalla CISL per la scuola. Ci sono istituti che rischiano di partire senza personale ATA stabile. In Romagna si parla di una carenza di 843 posti, 338 a Forlì Cesena, 269 a Ravenna e 236 a Rimini. Ci sono le dichiarazioni Alessio Gaudioso, che è segretario generale della CISL Scuola Romagna, che dice: chiediamo un monitoraggio immediato e puntuale provincia per provincia. Infatti sono stati pubblicati gli esiti delle operazioni di mobilità territoriale e professionale del personale ATA, che è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per l'anno scolastico che partirà a settembre. E per la Romagna il quadro che emerge è quello di organici ancora largamente sotto pressione, quasi 850 posti scoperti. Dopo, la mobilità non sono un dettaglio tecnico, ma la misura concreta di quanto gli organici ATA siano ancora sottodimensionati rispetto alle reali esigenze delle nostre scuole, verrà proprio fuori con l'inizio della scuola. E dietro questi numeri ci sono istituti che rischiano di partire a settembre senza personale stabile. Questo appunto dice Gaudioso. E ora andiamo nel dettaglio alle notizie riminesi. La fine dei fondi del PNRR, ora scatta l'allarme nell'ambito delle costruzioni, un vero e proprio conto alla rovescia, già chiuse 57 ditte edili, il rischio è quello del collasso. In particolare ad occuparsi di questo settore, di questo problema, è la CGIL. Il 1 luglio infatti terminano gli appalti con i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il segretario Pracucci della filea CGIL dice: in autunno, tra risorse UE azzerate, rincaro prezzi di materiali e carburante, sarà un settore travolto dalla crisi. Quindi, dice appunto il segretario Pracucci, sarebbe importante mettersi subito al lavoro per trovare delle soluzioni, anche se difficilmente. D'altra parte il PNRR, sappiamo, è stata un po' una bolla in cui si è entrati in tante aziende hanno anche aperto o semplicemente hanno aumentato i loro organici. Però, come sempre accade quando ci sono questi grandi incentivi, poi la coda, insomma, soprattutto quando vanno a terminare, è veramente complicata da reggere. Solo a Rimini il PNRR ha finanziato una trentina di progetti comunali per un valore totale di 40 milioni di euro. Porta i figli al centro estivo e passa nella ZTL, prende 32 multe, conto da oltre 2.600 euro. Diciamo che questo centro estivo del 2024 per questa famiglia è costato decisamente tanto. Il tribunale ha respinto l'appello presentato contro il comune di Rimini da una madre 34enne, che ora dovrà pagare sia i soldi per le sanzioni che i 1.700 euro di spese di giudizio. Il genitore aveva sostenuto di aver agito in buona fede senza rendersi conto
appunto di transitare in una area soggetta a limitazione, per cui insomma c'è una cifra veramente molto importante. L'amministrazione dal canto suo ha sostenuto la piena legittimità dei verbali, evidenziando che la ZTL era regolarmente segnalata. L'ente ha anche ricordato che la destinazione finale della donna non si trovava all'interno della ZTL e che avrebbe potuto richiedere delle specifiche autorizzazioni. Mette il piede in una buca in piazza e cade, fa causa al comune e gli arriva un maxi risarcimento. Una 54enne ha portato in tribunale Palazzo Mancini, che deve pagarle 7.500 euro. Questo ci dice, parlando appunto di Palazzo Mancini, che siamo a Cattolica. La donna era finita a terra e l'impatto le aveva provocato anche la frattura di un piede. Il tribunale ha ritenuto che più attenzione avrebbe potuto consentire di percepire l'ostacolo ed evitarlo, da qui il concorso di colpa, e quindi insomma c'è una risarcimento, ma stiamo parlando di 7.500 euro. Nelle motivazioni il giudice ha sottolineato come l'ente proprietario della strada sia tenuto a garantire condizioni di sicurezza adeguata. L'amministrazione comunale dovrà rifondere il 70% delle spese legali sostenute dalla donna, liquidate in oltre 5.000 euro. Tra l'altro, dopo l'incidente alla signora è stata riconosciuta un'invalidità permanente del 3%, un periodo di inabilità temporanea di 60 giorni e poi ci sono anche tutte le spese mediche che ha dovuto sostenere dopo quello che era accaduto. Invasione. L'invasione in questo caso è di gabbiani. Soprattutto con l'arrivo della bella stagione, i gabbiani decidono non solo di rimanere nella zona del mare, ma anche di riversarsi in città, nel centro storico di Rimini, in questo particolare caso, perché si parla appunto di come ci sia questa situazione abbastanza complicata da gestire. Oggi a parlare sulle pagine del Corriere Claudio Arrigoni, che è responsabile dell'attività faunistica venatoria delle Emilia Romagna, che spiega quali sono i metodi per dissuadere la presenza dei gabbiani in città. E prima di tutto attenzione a come si smaltiscono i rifiuti, e poi ci sono delle tecniche, una visiva, l'altra acustica, che vengono raccontate proprio in queste pagine. Rimini è una città balneare, spiega Arrigoni, e come tale ad ogni fine primavera si ritrova con numerosi gabbiani che dalla marina si spostano in città per fare i nidi e attendere la schiusa delle uova fecondate. Tutto questo fino ad inizio luglio, quando i pulli ormai autonomi iniziano a volare verso il mare, quindi si torna un po' nella zona di competenza. Viene spiegato che non sono pericolosi per la salute poiché non sono specie portatrici di malattie. Fate attenzione, dice Arrigone, a non avvicinarsi troppo ai nidi. Però poi appunto ci sono anche delle tecniche che si possono provare a fare proprio per cercare di dissuaderli. Nel primo caso la tecnica visiva è si potrebbero posizionare dei falchi finti sui tetti che insomma non piacciono ai gabbiani. Nel secondo caso invece si potrebbero utilizzare delle registrazioni di suoni emessi dai falchi, che sono grandi predatori di gabbiani, quindi i gabbiani si tengono lontani. Sempre parlando di animali, arriva l'estate, tanti gatti abbandonati, non fatelo, muoiono nel giro di pochi giorni. L'allarme arriva dalla presidente dell'associazione Amici di Soraia, la signora Prati, che dice ci sono molte alternative da considerare, spiega proprio Carmen, che spiega come sia fondamentale trovare delle soluzioni alternative, perché non è vero che i gatti sono così autonomi come molte volte si pensa nel nostro immaginario. E ora a San Marino scatta il pressing dei sindacati al governo, legge sulla famiglia, basta con le iniquità. I sindacati chiedono un confronto immediato al segretario Canti, il diritto, dicono, deve essere esteso anche ai caregiver non occupati, oltre a normare quelli già in pensione. Questo è l'appello delle sigle sindacali. Una buona notizia invece dall'ambito delle trasfusioni di sangue sul Titano: il nuovo volto della donazione, le 807 che sono state fatte, non coprono solo le emergenze, ma divengono anche terapie avanzate per ortopedia ed oculistica.
E ora andiamo nei territori della Romagna. A Forlì, svolta a sinistra e travolge una moto, maxi risarcimento per un centauro. L'incidente risale a luglio del 2018 nel territorio comunale di Meldola, indennizzo di oltre 830.000 euro per questo motociclista che stava percorrendo via Primo Maggio in sella al suo motociclo Gilera GP 800 e quindi era stato investito, e a questo punto gli verranno risarciti questi importanti fondi, anche probabilmente, insomma, molti dei quali sono serviti anche per le sue cure. Si parla anche di crisi Electrolux. Oggi il tavolo a Roma e tutta la città si mobilita per stare vicina ai dipendenti di questa importante ditta forlivese che, come sappiamo, sta vivendo veramente un periodo molto molto complicato. Sempre a Forlì, quartiere Cava, calo delle nascite, chiude la materna parrocchiale. La scuola Arca di Noè, inaugurata nel 2025, contava ormai solo 6 bambini iscritti. L'annuncio è stato dato da Don Brighi durante la messa di ieri mattina. Continuiamo a sfogliare le pagine del Corriere, andiamo a Cesena. Viaggi di istruzione, costi, richieste e responsabilità. Le gite scolastiche sono in crisi. Studenti meno attratti, spese in aumento per le famiglie. In realtà poi gli studenti sono alla fine sottostanno a quelle che sono le decisioni degli insegnanti e dei loro istituti, ma insomma probabilmente non fanno più quella particolare pressione psicologica sugli insegnanti che magari hanno fatto altre generazioni per essere portati in gita. Poi ci sono spese in aumento per le famiglie, gli istituti chiedono alti standard di sicurezza, anche gli operatori del settore, scrive il Corriere, si lamentano per un'attività sempre meno remunerativa. Nella Valle del Rubicone a Gatteo, ragazzi speciali, vengono così chiamati, ricevono la cresima per il centenario. Insomma, sono ragazzi disabili che hanno avuto la possibilità di vivere questo sacramento così importante, cerimonia e festa con il vescovo e le autorità per 6 ospiti dell'Istituto Don Ghinelli colpiti da gravi deficit. Una realtà, insomma, che fa 100 anni di vita, perché la chiesa fu inaugurata nel 1926. E ora andiamo a Ravenna, viaggio nella valle in sofferenza, Piomboni, la pialassa dimenticata tra amianto e strutture in rovina, la battaglia dei capannisti tra memoria e burocrazia, mentre il panorama risente dello stallo normativo ed effettivamente una situazione quanto mai problematica, stagnante in tutti i sensi. E ora andiamo a parlare anche di sport, quindi essendo arrivate le pagine sportive, questo ci dice che noi facciamo una piccola pausa e tra pochissimo riprendiamo questa nostra rassegna di lunedì 15 giugno.

0: Lascia senza parole. L'Alpe Cimbra è la perla alpina del Trentino. Ampie distese di prati, boschi e pascoli dove sentirsi liberi ed emozionarsi per la bellezza della natura incontaminata. Rigenerarsi e rilassarsi in uno dei più grandi alpeggi d'Europa. Sei in Trentino.
1: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
2: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico. Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.

riprendiamo la nostra rassegna stampa dalle pagine sportive dei quotidiani, partiamo da quelle del Corriere Romagna e in primo piano troviamo questo sogno sfumato veramente vicino alla sua conclusione, cioè dispiace, però d'altra parte insomma un po' i riminesi ci sono abituati a queste finali playoff che poi purtroppo non portano il tanto desiderato, la tanta desiderata promozione. Leggiamo sul Corriere: la Dole al tappeto e alla fine la festa è sempre degli altri, la finalissima promozione finisce in 4 partite, dopo scafati anche Verona conquista là al Flaminio. Dole Rimini 75, Tezzanis Verona 83, il risultato della partita che si è svolta ieri sera. Il sogno finisce qui, eppure l'idea di gara 5, la rinascita, la carezza lungo dopo aver rimontato da meno 17 ed essersi issata fino a più 5 nel terzo quarto con totale inerzia a favore. Di colpo però le mani si ghiacciano, al quinto fallo di Camara crolla ogni speranza perché Zampini piazza 2 triple devastanti che valgono la promozione per Verona. Ci sono anche le pagelle sulle pagine sportive del Corriere: Camara devastante, Alipef in gran serata, Porter invece da dimenticare. E le dichiarazioni del coach Sandro Dell'Agnello: abbiamo tentato di mascherare i nostri difetti, in questo momento l'umore è sotto i tacchi ma bisogna conviverci, Verona non ha rubato niente ed è andata in Serie A con merito, in estate era la favorita per il primo posto. Dicevano che con Pesaro non ci sarebbe stata storia, che Cividale era la nostra bestia nera e alla fine abbiamo disputato una stagione ancora più straordinaria di quella scorsa che era considerata tale. E ringrazio i tifosi per averlo capito e averci applaudito dopo averci sostenuto alla grandissima sempre in ogni partita. Serie B, parliamo del Cesena, iscrizione, riscatti e nodo allenatore. Per il Cesena sarà una settimana piena, si attende il via libera della proprietà per chiudere con Guido Pagliuca, oggi sarà saldata l'ultima mensilità. Serie C invece, il Ravenna, Grammatica, l'ex direttore sportivo della squadra dice: Ravenna una grande stagione ma si poteva arrivare un po' più avanti, Forlì dipenderà dagli scenari societari, Rimini spero in una proprietà locale. Diciamo che è stato un po' questo ex DS interrogato su tutte le situazioni, oggi lui fa il direttore per un'agenzia di procuratori, la Joe Sport, e appunto su Rimini dice: è una piazza importante, credo che i giocatori adatti per l'eccellenza li troverà, poi vincere è dura in ogni categoria, intanto io spero in una proprietà locale. Queste alcune delle sue dichiarazioni. Sempre proseguendo sulle pagine sportive del Corriere, andiamo a parlare della Superbike. Bulega si regala un altro weekend da padrone assoluto, il romagnolo si aggiudica Super Pole Race gara 2, sono veramente soddisfatto, dice: ci tenevo davvero tanto. E poi ancora parlando di Supersport, quindi rimaniamo sulle due ruote, la rivincita città di Arenas, Casarei chiude sesto davanti a Ferrari. E ora il baseball, San Marino la vince 2 volte contro Macerata, Titani avanti 3-1, poi blackout elettrico, alla ripresa sorpasso dei marchigiani, ma al nono è decisiva la valida di Angulo, finisce 4-5. Parlando invece di tennis, Challenger Sich Europe Omag, Cattolica in corona l'olandese De Jong, il favorito ha dominato la finalissima del Queens, mentre per i romagnoli in tour Lucia Bronzetti a Modena spreca sul più bello e cade in una cava. Qui chiaramente c'è un gioco di parole proprio rispetto alla sua avversaria, la ceca Laura Samson, che appunto in questa situazione appunto di gioco ha portato appunto alla sconfitta di Lucia Bronzetti. E ora lasciamo le pagine sportive del Corriere, andiamo su quelle del Resto del Carlino, ma andiamo molto rapidamente anche a parlare del primo piano, dove c'è la Ferrari, Lewis e Rinaldi. Vincere in rosso è diverso, Hamilton ringrazia il team, mi avete aiutato a ricordare chi sono, e il Can parla di un trionfo di squadra. Ricordiamo che Antonelli non è arrivato al traguardo e dice: ma in Austria andremo forte. Velocemente però passiamo anche alla festa, mi
Misano, Nicolò, Evan, Bros e Passione riscaldano la folla. Il beniamino dominatore della Superbike e il team Ravennate in SSP vittorioso al sabato. Tanti piloti di casa in evidenza e soprattutto tante persone sono stati staccati, 76.000 biglietti nel fine settimana. Mondiale, tabù all'italiana, falsa partenza Ancelotti ma è ancora lunga. Il presidente Lula invoca il CT come un eroe ma il Brasile frena col Marocco. La Turchia di Montella perde con l'Australia dei nostri Circati e Volpato. Insomma, per parlare d'Italia bisogna andare a parlare di allenatori, di oriundi, insomma una situazione abbastanza problematica anche per chi si occupa giornalisticamente del grande evento del mondiale. Cesena, le ultime tessere prima del via, oggi gli stipendi di maggio, poi il tecnico, lo leggevamo anche sulle pagine del Corriere. E poi solo il titolo per quello che riguarda la Dole, cuore Rimini, lotte accarezza il sogno, Verona scappa nel finale e vola in A1. E con questo titolo noi andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa di questo lunedì 15 giugno. Piccola pausa e ci ritroviamo con chi può e chi vuole per il nostro primo telegiornale. Buona giornata!

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di lunedì. L'anticiclone presente sul Mediterraneo viene disturbato dal transito di correnti atlantiche sull'Europa centrale, che lambiscono anche il nord Italia, portando un po' di variabilità. Annuvolamenti in transito nel corso di lunedì anche sui settori tirrenici a partire dalla Sardegna e poi anche sul versante peninsulare. Annuvolamenti sparsi poi al pomeriggio anche sulle Alpi con occasione per qualche fenomeno. Lo vediamo infatti meglio dalla grafica relativa alle piogge che ci mostra come ci potranno essere dei locali rovescio temporali nel corso della giornata sull'arco alpino, specialmente quello orientale. Poi a fine giornata non escluso l'interessamento anche di parte delle vicine pianure. Sul resto d'Italia tempo più asciutto. Questa è la sintesi previsionale con una giornata ancora nel complesso stabile ma con qualche annuvolamento in più in transito anche al centro-sud e poi la variabilità pomeridiana sui rilievi. Le temperature si mantengono tipicamente estive, forse perderemo un paio di gradi al nord ma saremo sempre sopra i 30 gradi sulle pianure interne, valori intorno ai 28-30 gradi lungo le coste. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio, dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.
1: Un alto profilo per il nuovo servizio di otorinolaringoiatria di Clinica Nuova Ricerca, che si coniuga con una strumentazione tecnologica avanzata dotata di nuova colonna endoscopica digitale con fibroscopio, sistema di altissima definizione e un'equipe di nuovi specialisti ospedalieri, ma anche con medici storici, rispecchiando così lo spirito dinamico della clinica. Ci occupiamo di adulti e bambini. Tutto questo a Clinica Nuova Ricerca.
2: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
3: Mountain bike, downhill, enduro, gravel, e-bike, da corsa. E tu? Di che bici sei? Sull'Alpe Cimbra ci sono sentieri per ogni gamba e ogni tipo di bici, per pedalare tra terra e cielo. E una volta sceso dalla bici potrai stenderti in riva al lago, goderti una merenda in malga o approcciarti al golf. L'Alpe Cimbra in Trentino è questo e molto altro. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovati al nostro primo appuntamento con il telegiornale in questo lunedì 15 giugno. Ci faremo aiutare anche dal nostro sito newsemini.it, che in questo momento è in primo piano a la sconfitta in gara 4 della Dole Basket Rimini contro Verona, che le costa la promozione in A1. Ne parleremo abbondantemente tra qualche minuto, ma adesso partiamo dalle notizie di attualità che troviamo sempre sul nostro sito News Rimini. Si prospetta l'ennesimo anno problematico per gli organici delle scuole. A conclusione delle procedure di mobilità sono infatti centinaia le cattedre ancora vuote, ma ci sono anche situazioni preoccupanti per il personale ATA. Ma sentiamo il servizio.
1: Che si tratti di docente o personale ATA, la situazione non cambia. Il quadro che emerge a conclusione delle procedure di mobilità per il prossimo anno scolastico è quello di una situazione di forte sofferenza per gli organici in Romagna. A lanciare l'allarme è la CISL Scuola. Nelle tre province romagnole, con 691 cattedre vacanti, 156 solo nel sostegno, si prospetta l'ennesimo avvio d'anno all'insegna della precarietà, con le scuole costrette a dipendere dai contratti a tempo determinato se il Ministero dell'Istruzione non interverrà con provvedimenti d'urgenza. In provincia di Rimini sono 187 i posti vacanti rispetto ai 284 di Forlì Cesena e ai 220 di Ravenna. Le maggiori difficoltà si registrano nelle scuole superiori, dove all'appello mancano 300 professori, con una vera e propria emorragia nei laboratori e per i profili di insegnante tecnico-pratico. Per quanto riguarda invece il personale ATA, i posti vacanti sono 843 in tutta la Romagna, 236 nella provincia di Rimini. In prevalenza collaboratori scolastici, ma ci sono anche 60 assistenti amministrativi e 10 direttori dei servizi generali e amministrativi. Dalla CISL Romagna arriva un appello al Ministero ad effettuare rapidamente le immissioni in ruolo dei docenti a partire dal 1 settembre, ma anche del personale ATA. Basta quindi soluzioni tampone, ripetute di anno in anno. Le scuole romagnole, conclude Alessio Gaudioso della CISL, non possono essere abbandonate per l'ennesima estate alla lotteria delle supplenze annuali.
0: E parliamo anche di lavoro, perché chiaramente, come sempre accade, l'estate traina le assunzioni, almeno nel territorio riminese. Tanti giovani, poca stabilità, ma molti dei giovani tra l'altro che vanno a lavorare non la cercano, perché poi durante l'inverno sono impegnati in altro. Ma vediamo che cosa ci dicono i dati che arrivano dalla Camera di Commercio.
2: Col traino dell'avvio della stagione estiva si impennano le assunzioni previste in provincia di Rimini. Nel trimestre giugno-agosto sono 20.450, oltre la metà, 11.470, proprio nel mese di giugno, e per quasi il 70% concentrate nel comparto alloggio, ristorazione, turismo, seguito dai servizi alle persone con 1.500 ingressi e dal commercio con 1.050. Da segnalare anche le 570 assunzioni nei servizi a supporto di imprese e persone e le 370 nelle costruzioni. Più attive le imprese medio-piccole con meno di 50 dipendenti, dove si registra l'85% dei nuovi ingressi, preponderante l'impiego di contratti a tempo determinato, quasi 8 su 10. In crescita rispetto ai trimestri precedenti le assunzioni degli under 30, che rappresentano il 34% del totale. Il 29% delle imprese prevede invece di assumere personale immigrato. In un caso su due viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore. Risvolto della medaglia, il 35% delle imprese fatica così a trovare i profili desiderati.
0: E ora parliamo di viabilità e di problematiche alla viabilità, in modo particolare nella giornata di ieri, perché una gara sportiva, alcuni cantieri in corso sulla Tolemaide, quindi il corso sono tratta di cantieri molto importanti, hanno creato non pochi disagi nella zona nord del Riminese. Vediamo.
1: Domenica complicata per gli automobilisti nella zona di San Vito. Lo svolgimento del BIM Triathlon ha infatti creato situazioni critiche per la circolazione. Un tratto della via San Vito tra i territori comunali di Bellaria e Giamarina Rimini è stato infatti chiuso per permettere il transito degli atleti nella parte ciclistica della gara, con conseguente deviazione del traffico nelle strade limitrofe. A complicare la situazione però c'erano anche i cantieri che in questi giorni stanno interessando via Tolemaide con relative chiusure e limitazioni. Molte auto si sono così ritrovate imbottigliate in strette strade di campagna con la polizia locale e i volontari alle prese con la difficile gestione della situazione. Le code sono proseguite fino alle 12.15, quando via San Vito è stata riaperta dopo il passaggio degli ultimi atleti, permettendo un graduale deflusso del traffico. Molti automobilisti hanno lamentato in particolare l'assenza di una cartellonistica chiara per fornire percorsi alternativi a chi proviene da nord, anche in uscita dal casello, in direzione Rimini.
0: Al via il 26 giugno la seconda edizione della rassegna La giusta distanza. Il cinema torna nelle piazze di quartiere per parlare di giustizia, diritti e legalità. Il programma è stato presentato in residenza comunale.
3: Torna La giusta distanza, il cinema nelle piazze di quartiere per parlare di giustizia e legalità. La rassegna itinerante promossa dall'assessorato alla legalità del comune di Rimini in collaborazione con l'osservatorio sulla criminalità organizzata dalla provincia di Rimini e la Cineteca Comunale. Tre i film di questa edizione proposti per portare nei quartieri occasioni di incontro, confronto e approfondimenti sui temi della giustizia, dei diritti, del lavoro, dell'inclusione sociale e della legalità, con testimonianze e momenti di approfondimento assieme a Caritas Rimini, Avvocato di Strada e il progetto Legalità e Sicurezza sul Lavoro. Si parte il 26 giugno a San Vito, poi il 3 luglio alla Gagliofana e il 9 luglio alla Corte degli Agostiniani a Rimini.
4: Parlerà delle condizioni del carcere, della sicurezza sul lavoro, del reinserimento sociale, per dare un messaggio che è anche quello che come Comune di Rimini, assessorato alla legalità e come osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata proponiamo da anni, cioè quella di veicolare questi messaggi culturali, questa educazione alla legalità, questi temi della giustizia e anche del lavoro, della giustizia sociale, attraverso un mezzo che per noi è molto efficace come quello del cinema, con la collaborazione che ci fa piacere confermare con la Cineteca di Rimini, con cui abbiamo scelto dei titoli che penso possano portare al meglio questo messaggio. Abbiamo anche due serate a San Vito con la Proloco locale e a Gagliofana sempre con la Proloco del quartiere, che ci possono dare un forte impulso anche per portare tante persone ad avvicinarsi a questi contenuti.
5: Da tempo Caritas collabora a stretto contatto con l'area educativa trattamentale del carcere di Rimini grazie ai progetti di cui è capofila. Questa collaborazione permette quindi di migliorare la qualità di vita delle persone detenute e anche di iniziare a costruire il percorso che poi sarà quello di inclusione, di nuova vita e ripartenza nella società. Soprattutto Caritas con i suoi progetti vuole dare un ruolo da protagonista, tornare a dare ruolo da protagonista alla società, alla popolazione.
6: Siamo ben lieti quest'anno di partecipare alla rassegna La giusta distanza, soprattutto è perché condividiamo l'associazione e noi come Sportello di Rimini da anni la stessa battaglia, nel senso di ridare una seconda possibilità alle persone che hanno perso per un motivo o per l'altro i propri diritti e ridare una possibilità di riscatto a queste persone.
0: E ora un'ampia pagina sportiva, partiamo da Misano, dominio di Nicolò Bulega e del Team Aruba.it Racing Ducati anche nella domenica della Emilia Romagna Round del Mondiale di Superbike. Nella tre giorni sugli spalti del Misano World Circuit 76.000 spettatori.
7: Nicolò Bulega completa il suo dominio al Misano World Circuit dopo aver trionfato in gara 1 sabato, si impone anche nella Tissot Super Pole Race del mattino e in gara 2 del pomeriggio, portando a 25 la scia consecutiva di vittorie e diventando l'italiano con il maggior numero di podi, ben 77 in Superbike. 76.160 le presenze al Marco Simoncelli nella tre giorni dell'Emilia Romagna Round, 13.774 gli spettatori del venerdì, 26.931 quelli del sabato e 35.465 le presenze nella giornata di domenica. Pubblico arrivato un po' da tutta Europa, tanti gli svizzeri seguiti da spettatori provenienti da Germania, Regno Unito, Austria, Olanda, Spagna e Bulgaria. Fuori dal vecchio continente si segnalano tra le altre presenze da Stati Uniti, Perù e anche Cina. Se Bulega e la Ducati sono stati i dominatori del round misanese del World Superbike, con Iker Lecuona e Yari Montella a completare il podio in tutte le gare, ad aver recitato il ruolo da protagonista nel campionato del mondo femminile è invece Maria Herrera, che con il bis in gara 2 conquista la quinta vittoria stagionale. Dietro di lei Beatriz Neila mette a segno un 22° secondo posto consecutivo da record. Nel mondiale sport bike, Davide Salvador ha centrato la vittoria in gara 2 per soli 39 millesimi su Carter Thompson. In supersport a trionfare è stato Albert Arenas. Anche quest'anno, nell'ambito della Food Collection del progetto Misano Green Circuit, le eccedenze alimentari del weekend sono state ritirate per essere destinate, sotto forma di pasti, alle comunità locali. L'iniziativa viene svolta in collaborazione con l'associazione Papa Giovanni XXIII, che si occupa della distribuzione.
0: E sabato, proprio mentre Nicolò Bulega arrivava alla sua prima vittoria, è stato sottoscritto un contratto importante, il prolungamento proprio tra la Santa Monica SPA e Verdici della World Superbike per il round dell'Emilia Romagna nei prossimi 5 anni.
7: In pista la prima vittoria nel campionato del mondo Motul Film Superbike sulla pista di casa di Nicolò Bulega, la 23esima consecutiva e 19esima stagionale. Fuori dalla pista l'annuncio che il round dell'Emilia Romagna si correrà a Misano World Circuit fino al 2031. È stato un sabato speciale al Marco Simoncelli. La tappa di Misano consoliderà dunque la sua presenza nella storia del World Superbike, della quale fa parte dal 1991 con 33 round disputati, seconda sola a Philipp Allen ed Assen. Per il territorio la round di Misano si traduce in oltre 154.000 presenze turistiche. È un indotto economico che supera i 28 milioni di euro, come evidenziato dallo studio condotto da Trademark Italia nel 2024.
8: È veramente un grande lavoro di squadra, del circuito, di tutte le istituzioni locali, per un circuito straordinario che sta avendo risultati incredibili e per una Motor Valley dell'Emilia Romagna che veramente sta segnando la storia in tutte le competizioni. Quindi diciamo tanti investimenti, tanta energia da questo territorio, risultati che ovviamente ci fanno emozionare.
9: Siamo qui oggi nella manifestazione della Superbike, un evento importantissimo per noi come circuito, come tante altre manifestazioni, ma questa è una di quelle che è presente da noi da tantissimi anni. L'occasione è gradita anche per annunciare a tutti i nostri tifosi e ai nostri fan che sostanzialmente abbiamo in questi giorni siglato l'accordo e arriverà il 2031 e quindi proseguiremo questa avventura assieme a questa manifestazione in questo splendido territorio e cercheremo di fare sempre più squadra. In questo momento siamo in un'isola green che abbiamo creato e siamo anche a inaugurazione avvenuta da poco dell'ITS Maker, che è anche questo un nuovo tassello che aggiungiamo all'interno del nostro circuito, cioè formare dei giovani per diventare i meccanici del futuro.
0: E ora parliamo di basket per la finale playoff di A2, gara 4 purtroppo non va come ci sarebbe piaciuto andasse, perché vince la Tezenis Verona 83-75 sulla Dole Basket Rimini. Nonostante questo, nonostante la chiusura di questo campionato così importante non sia andato come ci si aspettava, c'è tanta festa comunque al Flaminio, gli applausi dei tifosi alla squadra di coach Dell'Agnello. Ma vediamo com'è andata la partita.
7: Allungare la serie di finale playoff alla bella, questa è la mission della Dole Rimini in gara 4 dopo la vittoria di venerdì sera in gara 3 che ha portato la serie sul 2-1 per la Tezenis Verona, che si gioca invece al Flaminio il secondo match point per la promozione in A1. Dell'Agnello deve ancora fare a meno di Sancarè. Gara in equilibrio fino a metà della prima frazione, 15-16 dopo i liberi di Simioni, con 9 punti di Alipief da una parte e 8 di Meghi dall'altra. La seconda parte di quarto si trasforma in un incubo per Rimini, parziale di 14-1 Tezenis, con 9 punti di Ambrosini e 5 di Baldirossi, che imbuca anche la sesta tripla su 6 tentativi veronesi, e gli ospiti al decimo sono avanti di 14-16-30. La tripla di Bolpini in apertura di seconda frazione fa toccare alla Scaligere il più 17-16-33. RBR segna 5 punti di fila con Tomassini e Camara, 21-33. Dopo le triple di Tomassini e loro si sblocca Marini, 26-38. Il canestro di Camara e la tripla di Alipief riportano RBR a meno 7, 31-38. Il 2-2 delle lunette di De Negri vale alla Dole il meno 6, 38-44. La bomba di Marini il meno 5, 41-46. Quella di Tomassini il meno 2, sul quale si va all'intervallo, 44-46. Al rientro Rimini riporta in parità la contesa con Camara, 46-46. È l'ex Johnson, sottotono nella prima metà parte di gara, a segnare 6 punti che riportano avanti di 4 Verona, 48-52. Ma Marini fa ancora meglio, 8 punti di cui 6 in striscia. RBR torna a condurre, cosa che non gli riusciva dal 2-0 iniziale di Camara, 54-52. Simeone dall'arco completa il 9-0 che porta i biancorossi sul più 5, massimo vantaggio della Dole sul 57-52. Poser si sblocca e ferma il parziale riminese 57-54. La tripla di Monaldi riporta il punteggio in parità 61-61 al trentesimo. Bolpin fa rimettere il naso avanti alla Tezenis 61-63. Monaldini ruba palla a Tomassini e segna il più 4 61-65. 5 punti di Camara riportano Rimini in scia 66-67. Dopo un nuovo tentativo di allungo di Maghi e Poser 66-71, è ancora Camara a riportare RBR a meno 1 70-71. Di Alipi fa il sorpasso 72-71. Zampini schiaccia ma poi si becca tecnico 73-73 dopo il libero di Alipiev. Di Camara quello che sarà l'ultimo vantaggio, anche l'ultimo canestro riminese 75-73. Mancano 4 minuti e 42 secondi e la Dole non segnerà più. Invece la Tezenis prima pareggia con Poser 75-75. Poi si rende imprendibile con due triple di fila di Zampini, la prima sul solo di 24 secondi, la seconda di tabella 75-81. L'MVP della serie di finale si becca il secondo tecnico e viene espulso. Gli scaligeri non sono particolarmente precisi della lunetta, 2 su 6 tra McGee che chiude a 15, miglior marcatore della Tezenis, Lore Bolpin, ma il gap è sufficiente per non correre rischi, finisce 75-83. Verona vince gara 4, chiude la serie sul 3-1 e vola in A1. Per Rimini è la seconda finale playoff persa di fila. Doppia doppia per Alipiev, 20 punti più 10 rimbalzi, 19 punti per Camara, 13 per Marini.
0: E abbiamo visto anche un bel abbraccio tra i due coach. Si parlerà questa sera di questa serie di finale nel nostro appuntamento con calcio.basket, serata basket a partire dalle 20:35. Andiamo a chiudere con il meteo per la giornata di oggi. Il sole prevale su tutta la nostra regione, sereno o poco nuvoloso in pianura, con addensamenti sulla fascia appenninica e qualche possibile rovescio nel pomeriggio proprio sulla stessa fascia appenninica. Le temperature minime sono stazionarie tra i 18 e i 22 gradi, le massime in lieve flessione comprese tra 28 e 31 gradi sulla costa e 33-35 gradi nelle pianure. Venti deboli, mare mosso al mattino, poco mosso al pomeriggio. Grazie per averci seguito, noi ci fermiamo qui, adesso l'informazione continua con il telegiornale nazionale per la TV e invece tanta buona musica per Radio Icaro. Grazie e buona giornata.

0: qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.
1: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato, in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di lunedì. L'anticiclone presente sul Mediterraneo viene disturbato dal transito di correnti atlantiche sull'Europa centrale, che lambiscono anche il nord Italia, portando un po' di variabilità. Annuvolamenti in transito nel corso di lunedì anche sui settori tirrenici a partire dalla Sardegna e poi anche sul versante peninsulare. Annuvolamenti sparsi poi al pomeriggio anche sulle Alpi con occasione per qualche fenomeno. Lo vediamo infatti meglio dalla grafica relativa alle piogge che ci mostra come ci potranno essere dei locali rovesci o temporali nel corso della giornata sull'arco alpino, specialmente quello orientale. Poi a fine giornata non escluso l'interessamento anche di parte delle vicine pianure. Sul resto d'Italia tempo più asciutto. Questa è la sintesi previsionale con una giornata ancora nel complesso stabile ma con qualche annuvolamento in più in transito anche alla centro-sud e poi la variabilità pomeridiana sui rilievi. Le temperature si mantengono tipicamente estive, forse perderemo un paio di gradi al nord ma saremo sempre sopra i 30 gradi sulle pianure interne, valori intorno ai 28-30 gradi lungo le coste. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
5: Radio Icaro,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: alam nyo ay tanito.
1: Impotente, che mascalzone, e tu cosa fai?

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Uno per uno.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Uno per uno. Su Radio Icaro. Un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Uno per uno su Radio Idaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
6: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 78 38 62.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: Sono le 12 e 32 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Tempo di cambiamenti nella diocesi di Rimini. Per 25 sacerdoti arrivano infatti nuove comunità e incarichi che diventeranno operativi entro l'estate. Il servizio è di Simona Mulazzani.
2: Il vescovo Anselmi, dopo essersi confrontato con i sacerdoti e aver ascoltato le necessità delle comunità, ha deciso di provvedere a nuove nomine che coinvolgono ben 26 preti. Alcuni di questi lasciano il loro incarico dopo tanti anni. A Rimini, San Gaudenzio non avrà più come parroco Donaldo Amati, nominato rettore della chiesa di Santa Rita, ma Don Mirko Vandi. Al posto di Don Mirko, nella parrocchia di Spadarolo e Vergiano, arriva Don Roberto Costantini, che sarà sostituito a Viserba Monte da Don Giuseppe Arcangeli. Don Tarciso Tamburini diventerà parroco di San Martino a Riccione e al suo posto arriverà Don Filippo Rosetti. Don Alessio Alasia da San Martino andrà a San Mauro Pascoli, ma non è l'unica novità della Perla Verde. Anche Don Massimiliano Cucchi lascerà la parrocchia delle Fontanelle per Bordonchio e di Gia Marina. Sarà sostituito da Don Giuseppe Bilancioni, ora parroco a Sant'Arcangelo, dove arriverà Don Giampaolo Bernabini. Da Igea Don Marco Foschi si sposta nella vicina Torre Pedrera. Cambio di parroco anche a Villa Verucchio, dove è atteso Don Luca Fantini. Il suo servizio a Pian Ventena sarà svolto da Don Pierpaolo Conti, che diventa parroco anche a San Giovanni Marignano. Don Paolo Bizzocchi è nominato parroco a Roncofreddo. Don Giancarlo Rossi mantiene il compito di amministratore parrocchiale a San Giovanni in Bagno. Don Donato Sartini è nominato cappellano all'ospedale di Riccione. Don Gino Gessaroli sarà il nuovo parroco di San Vito. Don Alessandro Zavattini di Borghi. Don Angelo Rubaconti è nominato amministratore parrocchiale di Fiumicino. Don Vittorio Mancini, aiuto pastorale nella parrocchia di San Giovanni in Compito, il Cesare, di Savignano. Don Massimo Zonzini è nominato rettore del santuario di Bonora di Montefiore Conca. Avrà come vice rettore Don Mauro Angelini. I due manterranno anche i servizi che ricoprono attualmente. Don Jean-Claude Manarigio, nominato aiuto pastorale nella parrocchia di San Mauro. Don Piero Battistini rimane amministratore parrocchiale di Santa Maria in Pietrafitta. Don Davide Arcangeli diventa rettore della chiesa del Suffragio di Rimini, dove con Don Marco Casadei avvierà un centro di cultura e spiritualità. Don Franco Mastro Leonardo entra come collaboratore dell'ufficio di comunicazioni sociali.
1: Un grande dolore composto, ma anche la profonda amarezza per alcuni comportamenti irrispettosi arrivati dopo l'assoluzione in primo grado di Luis da Silva. I figli di Pierina Paganelli, la vittima, affinano ai loro legali, Monica Marco Lunedei e Alfredo Scifo, poche sobrie parole in cui spiegano di non voler commentare la sentenza di primo grado in attesa della fine del processo, che dovrà essere rimesso al vaglio della Corte d'Appello. I familiari esprimono però amarezza per alcuni comportamenti definiti irrispettosi della memoria della vittima e della sofferenza dei suoi congiunti. In particolare ricordano che le indagini sono state svolte in tutte le direzioni, salvo poi escludere i soggetti che per motivi oggettivi ed inconfutabili non potevano avere nessuna correlazione col delitto. I familiari parlano quindi di fantasiose ipotesi alternative di cui ha poco senso parlare se non per cercare di confondere la collettività. Tentava di imbarcarsi su un volo diretto a Londra usando un passaporto coreano contraffatto. L'uomo, un 36enne cinese privo di un valido titolo per l'espatrio, è stato scoperto. Gli agenti di polizia specializzati nel controllo del falso documentale hanno rilevato alcune anomalie durante i controlli di sicurezza all'aeroporto Fellini di Rimini e gli esperti della polizia di frontiera hanno poi accertato il falso. Il passeggero, arrestato, sarà espulso. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la provenienza del documento e il coinvolgimento di organizzazioni specializzate in documenti contraffatti. Basket: alla Dole Rimini non riesce l'impresa di portare a gara 5 la serie di finale playoff con Verona. I biancorossi in gara 4, in un Flaminio esaurito, vanno sotto di 17 punti, riprendono la gara, ma negli ultimi 5 minuti si bloccano e non riescono più a segnare. La De Zenis si impone per 83-75 e vola così in A1. Sentiamo le parole del coach Sandro Dell'Agnello.
3: Vorrei fare, se riesco, un commento generale, anche se in questo momento l'umore è ovviamente sotto i tacchi, ma purtroppo bisogna conviverci. Prima di tutto partiamo da Verona. Verona non ha rubato niente, Verona è andata in Serie A con merito. Abbiamo fatto una serie dove noi credo che abbiamo dato veramente tutto quello che avevamo, però Verona deve essere molto soddisfatta del cammino che ha fatto e mi fa piacere ricordare che Verona era in sede estiva la scorsa estate la squadra data per favorita per il primo posto. Ramaglia ha indirizzato la stagione che non era partita benissimo, in corsa hanno aggiunto l'oro che atleticamente in A2 fa la differenza e il campo parla. Verona ha fatto 3-1 con Brindisi, ha fatto 3-0 con Bologna, ha fatto 3-1 con Rimini, quindi più meritata di così questo risultato credo ci sia poco da dire. Noi abbiamo cercato di mascherare i nostri difetti, esaltare i pregi che abbiamo, quello che mi brucia tantissimo, e spero che nessuno strumentalizzi quello che dico, perché Verona ha meritato, è che noi a 1 minuto e mezzo dalla fine, punteggio pari, abbiamo preso la bomba di Zampini marcato al 24esimo secondo mentre si accendeva la stop lamp. E l'attacco successivo Zampini ha segnato da 3 sbagliando il tiro di 1 metro perché ha segnato di tabellone. E così non lo trovo giusto, veramente non mi va giù. Ovviamente, come ho detto prima, questo non toglie niente dei meriti di Verona, non ci meritavamo noi di perdere una partita in questo modo qua. Nel computo generale l'anno scorso abbiamo sempre parlato di stagione straordinaria, per quel che è successo durante quest'anno forse questa qui è ancora più straordinaria dell'anno scorso.
1: Questa è l'ultima notizia, l'informazione locale su Radio Icaro torna alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Radio Icaro, novità.

0: Team Blu 2000 News.
1: Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, la firma definitiva venerdì a Ginevra, Israele chiarisce non lasceremo il Libano, greggio in calo. Nuovi raid russi in Ucraina, scambio di responsabilità tra Kiev e Mosca per il missile sulla cattedrale della Dormizione nella capitale ucraina. Si cerca il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne gettato in un canale nel veneziano, il giovane ha confessato. Hamilton per la prima volta vince con la Ferrari ai mondiali americani, conferme e sorprese nelle prime gare. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque USA e Iran hanno trovato l'intesa per finire la guerra e riaprire lo stretto di Hormuz venerdì in Svizzera. La firma definitiva. Marco Burini.
2: Fatto l'accordo, resta tutto da fare o quasi. L'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra che per 3 mesi e mezzo ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero è arrivato. L'ha dato il premier del Pakistan, Sharif, che ha fatto da mediatore, dicendo che la firma sarà venerdì in Svizzera e l'intesa stabilisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Da parte sua, Trump fa sapere che in concomitanza della firma verrà riaperto senza pedaggio lo stretto di Hormuz, nodo cruciale dell'economia globale. Navi di tutto il mondo, accendete i motori, che il petrolio scorra, esclama il boss della Casa Bianca, che vuole vendere al mondo un accordo a scatola chiusa. I nodi da sciogliere sono ancora molti: i fondi congelati di Teheran, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e soprattutto il dossier nucleare. E su Hormuz l'Iran precisa: niente pedaggio solo per 2 mesi, cioè il periodo di tempo per definire i dettagli dell'intesa. Marco Burini, Nina allo studio.
1: Le reazioni del governo israeliano all'annuncio di ieri sera. Andiamo in diretta dalla nostra corrispondente Alessandra Buzzetti, che si trova a Tel Aviv.
3: Buongiorno, sì, la reazione della maggioranza degli israeliani di fatto è negativa rispetto a questo accordo, perché come ci hanno detto anche poco fa le persone, qui è un accordo debole che non risolve i problemi principali dopo 3 anni di guerra estenuante. Netanyahu non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ha mandato avanti il suo ministro di difesa Katz dicendo che Israele non si ritirerà né dal sud di Libano né da Gaza né dalla Siria e risponderà alle minacce contro il territorio israeliano e quindi anche a Teheran se dovesse fare ritorsioni per attacchi in Libano. In Libano continuano questa mattina gli attacchi nel sud, quindi al momento non c'è alcun cessate il fuoco in vigore e anche la popolazione che voleva tornare a sud nelle proprie case è stato detto dalle autorità libanesi di non spostarsi perché quella è ancora zona di combattimento. Di fatto anche l'opposizione israeliana, tutti i leader israeliani sono contrari a questo accordo con l'Iran, anche se danno la piena responsabilità del fallimento della strategia politica e militare al premier Netanyahu. Da Tel Aviv, linea voi.
1: La notte di attacchi incrociati in Ucraina ha colpito anche la cattedrale ortodossa di Kiev. Maurizio Dischino.
4: È stata una notte di attacchi, vittime e angoscia su entrambi i fronti. 14 morti in totale, 3 in Russia e 11 in Ucraina, di cui 5 nella capitale Kiev, 5 a Kharkiv e 1 a Kherson. Come ha riferito Ukrinform, agenzia di stampa nazionale ucraina, le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 50 missili e 582 droni degli invasori russi. L'obiettivo principale era Kiev. Ha subito un incendio e gravi danni la cattedrale della Dormizione, parte del monastero delle grotte di Kiev, patrimonio dell'UNESCO, fondato nel 1051. Secondo il Ministero russo della Difesa, gli edifici del monastero di Kiev sono stati colpiti da un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sul fronte opposto, almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E questa sera ad Evian in Francia si apre il G7, atteso Trump ma anche il presidente ucraino Zelensky. Veniamo alla cronaca dell'Italia. Si cerca ancora il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne e poi gettata in un canale nel veneziano. Beatrice Bossi.
5: Vigili del fuoco e sommozzatori ancora al lavoro. Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante veneziana di 53 anni uccisa a coltellate, caricata su una carriola e gettata nel fiume che attraversa il paese. È successo a San Stino di Livenza. Il nipote della donna avrebbe confessato raccontando agli inquirenti tutti i dettagli del delitto, ma solo le analisi sul cadavere potranno confermare la sua versione dei fatti. La svolta investigativa, dicono dalla procura, è arrivata con la scoperta di dissidi familiari tra la vittima e il fratello, questioni sulla gestione dell'eredità che gli inquirenti devono ancora approfondire. Si esclude comunque al momento il coinvolgimento di altri familiari. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il ragazzo da solo mentre trasportava verso il canale la carriola coperta da un telo. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di fermo che dovrà essere convalidato. Intanto è stato affidato ad una comunità per minorenni in provincia di Treviso. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Mancano ormai pochi giorni alla prima prova scritta della maturità. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con l'intelligenza artificiale, rivela un'indagine di scuola.net. Antonella Mitola.
6: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
7: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
6: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Oggi è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, un invito a guardare, ascoltare, proteggere chi troppo spesso resta nell'ombra. Monica Di Loreto.
8: Gli abusi sugli anziani restano un fenomeno nascosto, eppure i dati sono netti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su 6 sopra i 60 anni subisce maltrattamenti fisici, psicologici o semplicemente trascuratezza, quei gesti quotidiani che possono togliere dignità ad una vita. In Italia, dove gli anziani sono un quarto della popolazione, la vulnerabilità è ancora più forte. Molti vivono soli, affidati a chi dovrebbe proteggerli, e proprio lì, nelle relazioni più intime, può nascere ciò che non dovrebbe mai accadere. Le Nazioni Unite avvertono: entro il 2050 gli over 60 potrebbero diventare 2 miliardi. Un motivo in più per cambiare sguardo. Gli anziani non sono un peso, ma una parte viva della nostra storia. Servono famiglie sostenute, assistenti formati, servizi capaci di intercettare le fragilità. E serve rispetto, ascolto, vicinanza, presenza, perché proteggere un anziano significa proteggere la nostra comunità. Nessuno merita di invecchiare nell'ombra. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Le parole di Papa Leone per la giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Non dimenticate chi è anziano, portateli il mio affetto. Il Papa chiede ai giovani di riprendere proprio l'abitudine di visitare chi è avanti negli anni. Siamo allo sport. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona e intanto al mondiale conferme e sorprese. Nelle prime gare Federico Lotti.
9: Continua la fase a gironi dei mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico. Ieri la Germania ha travolto per 7-1 il Curaçao. Per i tifosi caraibici, che oltretutto hanno segnato il primo gol del match, è stata comunque una festa solo vedere la propria nazionale scendere in campo. Del resto era la prima volta assoluta in una Coppa del Mondo. Altra goleada, quella della Svezia sulla Tunisia, 5-1 per gli scandinavi, con il centrocampista Yassin Ayari che sblocca la partita per gli svedesi, ma non esulta per rispetto della famiglia di origini proprio tunisine. Oggi alle 18 l'esordio della Spagna contro Capoverde, anche lei alla prima assoluta in un mondiale. Poi sarà la volta di Arabia Saudita Uruguay, ma gli occhi soprattutto per la situazione internazionale sono tutti puntati su Los Angeles, dove quando saranno le 3 di notte in Italia scenderà in campo l'Iran contro la Nuova Zelanda. Gli iraniani sono già arrivati nella città californiana dopo aver lasciato il blindatissimo ritiro di Tijuana in Messico. Misure di sicurezza eccezionali anche nell'albergo dove alloggeranno in queste ore. Federico Plotti, linea allo studio.
1: L'economia con la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran che ha fatto volare le borse asiatiche questa mattina e fatto calare intorno agli 80 euro al barile il petrolio. Attualmente a Milano il segno più per il FTSE MIB più 0,89%. Ed è tutto per l'edizione delle 13. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
10: Radio Icaro. La musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane. Vivi la musica. Vivi l'esperienza.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
4: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

Pausa pranzo. Musica di gran gusto.

0: ancora tu qui.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Pausa pranzo, solo su Radio Icaro.

Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano.
2: L'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra che per 3 mesi e mezzo ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero è arrivato. L'ha dato il premier del Pakistan, Sharif, che ha fatto da mediatore, dicendo che la firma sarà venerdì in Svizzera e l'intesa stabilisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Da parte sua, Trump fa sapere che in concomitanza della firma verrà riaperto senza pedaggio lo stretto di Hormuz, nodo cruciale dell'economia globale. Navi di tutto il mondo accendete i motori, che il petrolio scorra, esclama il boss della Casa Bianca, che vuole vendere al mondo un accordo a scatola chiusa. I nodi da sciogliere sono ancora molti: i fondi congelati di Teheran, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e soprattutto il dossier nucleare. E su Hormuz l'Iran precisa: niente pedaggio solo per 2 mesi, cioè il periodo di tempo per definire i dettagli dell'intesa. Marco Burini, Nina allo studio.
1: La guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi di Mosca. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Il pontefice chiede ai giovani di riprendere la bella abitudine di visitare chi è avanti con gli anni, specie chi è solo. Per il pontefice, nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Tra 2 giorni la prima prova scritta della nuova maturità, quest'anno protagonista l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, dice uno studio di scuola.net.
3: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
4: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
3: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,11%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parci.
1: Presente, ripartiamo, buon lunedì, ben ritrovati, buon pomeriggio. Tra l'altro ripartiamo da questo 15 giugno che è scolpita come data proprio nella storia della medicina. Oggi, 1667, c'è sto medico francese Jean-Baptiste Denis che portava a compimento la prima trasfusione di sangue umano della storia, la prima trasfusione documentata. È una storia talmente assurda, no? Che merita di essere raccontata in questi anniversari strampalati con cui apriamo ogni giorno, anche perché non è stato un gesto eroico, no? Ma nemmeno un atto di follia, più sai, quella curiosità ostinata per cui gli scienziati si fanno delle domande. Immaginate il paziente, un ragazzo di 15-16 anni, insomma, debilitato, febbricitante, no? E secondo, capito, i crismi della medicina da allora, era stato trattato con i salassi, cioè si toglieva il sangue tramite delle sanguisughe per curarlo, cioè l'idea era proprio di togliere il sangue malato. Significa che stava un passo dalla morte sto poverino, ed ecco l'intuizione di questo dottore, perché nel tentativo di salvargli la vita decide che bisognava fare al contrario, cioè rimettere dentro del sangue puro, non sangue umano, no? Perché all'epoca si pensava che il sangue degli animali fosse proprio migliore, nel senso di meno corrotto dalle passioni, dai vizi, no? Dalle malattie tipiche degli uomini. E sceglie l'agnello, animale mite, no? Che avrebbe potuto calmare proprio i bollenti spiriti di questo giovane adolescente. È un'idea che chiaramente oggi fa sorridere, se non rabbrividire, però nel 600 la fisiologia era ancora un territorio fatto di metafore, no? Non c'erano i gruppi sanguigni, non c'era l'idea della compatibilità, non c'erano protocolli, cioè soltanto la convinzione che il sangue, che era sto misterioso portatore di vita, si potesse trasferire, mettere e togliere come se fosse acqua, vino, capito? Un liquido qualsiasi. La cosa incredibile è che quel ragazzo è sopravvissuto. Cioè, la cronaca del tempo racconta di una ripresa, tra l'altro molto rapida, no? Lasciando la comunità scientifica a bocca aperta proprio. Oggi sappiamo che quell'esperimento è riuscito, ma per un colpo di fortuna, ma clamoroso, perché la quantità di sangue che è stata trasferita, sangue di vitello, di agnello, dentro questo, era minima, troppo piccola per scatenare la reazione immunitaria devastante che succede quando si mescolano tipi di sangue non compatibili, figuriamoci tra specie diverse, no? Però quella piccola dose di sangue fresco ha dato, diciamo, una temporanea botta di ossigeno a un corpo che stava morendo di stanchezza, tenendolo in vita abbastanza a lungo perché il corpo stesso si rimettesse a produrre il suo di sangue. Poi, come succede spesso, è arrivata la realtà a presentare il conto, no? Perché il dottore, insomma, galvanizzato, ha provato lo stesso sistema, ma le altre trasfusioni su altri pazienti non erano andate altrettanto bene. Alcuni sono morti, altri sviluppavano reazioni violente che nessuno sapeva spiegare. Comunità medica divisa, la chiesa pure che osservava con sospetto, perché non era proprio una pratica così tanto, no? Normale, insomma. E il Parlamento di Parigi, com'è come non è, decide di vietare le trasfusioni, pratica che viene dichiarata illegale in tutta la Francia e poi in Europa. Ci vorranno altri 2 secoli prima che qualcuno capisca che il sangue va preso dagli umani, e altri 3 prima di scoprire l'esistenza proprio dei gruppi sanguigni diversi. Poi, per rivedere un ago infilato in una vena, no? Per passare del sangue bisognerà aspettare l'Ottocento. E solo nel 900, con la scoperta dei gruppi sanguigni, l'intuizione di quel 15 giugno sarebbe diventata finalmente la terapia sicura che è oggi. Ed è la parte poi più umana della ricerca, no? Cioè non è una certezza, però il coraggio di tentare, provare, capito? Di seguire quell'intuizione che il sangue non era soltanto un simbolo, ma era proprio un sistema, e che forse un giorno avremmo imparato a usarlo per salvare delle vite. Se vi capita di donarlo il sangue, per chi può, insomma, non pensateci troppo, ecco, andate e fate, andiamo e facciamo tutti insieme. Quel giorno delle trasfusioni sarebbe arrivato molto dopo, però la prima pagina, quella un po' storta, no? Un po' ingenua, porta la data di oggi, 15 giugno 1667, vedi quanto tempo fa. Le parole di Inblu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia, partiamo dagli U2.

c'è un dolore di mal di pancia, questo no, applicato allo spiegone tecnologico che sto, in cui mi sto per avventurare, no? Tecnologia, argomento che ci appassiona, oltre alla musica degli U2, Song of the Future, nel pomeriggio di In Blue 2000. Allora, il fatto è che qualche giorno fa la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, l'ha toccata piano con quel tono, no? Cioè, basta scherzare, facciamo sul serio. L'Unione Europea non può più permettersi di dipendere da altri per le tecnologie che fanno funzionare gli ospedali, le reti energetiche, la sicurezza, insomma. Tradotto dal diplomatichese, se l'America o la Cina decidono di staccare la spina, noi torniamo ai piccioni viaggiatori, perché nemmeno più le infrastrutture per il telegrafo ci abbiamo, no? È successo durante la presentazione del pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, che è pure difficile da dire, capito? Cioè, il nome è bellissimo, pomposo, no? Che serve a definire un concetto semplice, tutto sommato, cioè la capacità di sviluppare, controllare e gestirci i nostri dati e le nostre infrastrutture senza dover chiedere permesso alla Silicon Valley o alla Cina, insomma, perché a chiacchiere in Europa abbiamo i talenti, abbiamo le ricerche, abbiamo la base industriale, cioè abbiamo i giocatori, c'è lo stadio, c'è il pallone, tutto quello che serve, bisogna soltanto iniziare a giocare. Poi viene un po' da sorridere, no? Quando tra le dichiarazioni leggi si tratta di proteggere i nostri cittadini, difendere i nostri interessi e fare le nostre scelte, bellissimo, però dove siamo stati negli ultimi 20 anni? Cioè, è bello che qualcuno si sia svegliato, troppo tardi forse, però mentre gli Stati Uniti e la Cina spadroneggiavano nel mercato della tecnologia, imponendo i loro prodotti, il loro modello di cultura, il loro modello ideologico, l'Europa è rimasta a guardare, insomma, col paradosso tra l'altro che qui da noi si producono i macchinari più avanzati per fare i microchip. Siamo noi che abbiamo questa miniera d'oro completamente ignorata di milioni di sviluppatori open source, 3 milioni di persone che creano software libero, collaborativo, trasparente, senza vincoli di proprietà. Ne abbiamo parlato spesso in questo programma, appassionati, insomma, Linux e dintorni, no? E di come questi software servano, per esempio, per dare nuova vita a vecchi computer, dove Windows fa un po' fatica, che fai, butti tutto? Te ne compri uno nuovo solo per scrivere 2 mail e guardare un po' di YouTube? Si può riutilizzare. Teniamola a mente questa espressione open source, perché è il punto di svolta. L'open source non è soltanto una roba da smanettoni, no? Negli scantinati, insomma, è proprio una filosofia precisa. Significa sviluppo fatto da più persone, significa revisione globale che è paritaria, cioè uno sviluppatore vale uno, trasparenza totale. Se tu sei più bravo, puoi entrare dentro quello che ho scritto io e migliorarlo. Quindi significa software di altissima qualità, flessibile, sicuro, a volte anche gratuito, ma di sicuro che costa meno. E perché allora non usiamo questi software open source tutti i giorni? Cioè, non lo so, è un problema sicuramente di percezione, no? Perché sembrano sempre un po' cose da nerd, troppo complicate. Però, per dire, LibreOffice, che è una suite per l'ufficio, o Firefox, no? Per fare un paio di nomi, insomma, sono usati quotidianamente da milioni di persone per scrivere documenti, gestire fogli di calcolo, navigare su internet, VLC, lettore multimediale. Posso citare Blender per la grafica e l'animazione 3D, per dire, attualmente l'Unione Europea spende ogni anno in prodotti e servizi IT qualcosa come 264 miliardi di euro di materiale proprietario, capito? 264 miliardi per prodotti sicuramente di grande qualità, ma che ti legano a doppio filo alle big tech, creando dipendenze strutturali da cui è difficile liberarsi. Dice, vabbè, che sarà mai? Esempio pratico: chi ha acquistato una licenza perpetua, quella che si paga una tantum, no? Senza abbonamenti, Microsoft Office 2019 per Mac, a partire, quindi hai comprato il programma, è tuo, a partire dal 13 luglio adesso 2026 non potrà più creare nuovi documenti, non potrà più modificare quelli esistenti, non potrai più salvare Word, Excel, PowerPoint, che tu hai pagato per essere pienamente funzionanti, diventeranno dei lettori, cioè funzioneranno in una modalità ridotta, per cui puoi aprire documenti, li puoi stampare, ma non puoi toccare una virgola, nonostante la tua licenza pagata regolarmente all'epoca. Ecco perché è importante avere una via alternativa a casi antipatici come questo, no? Open source è la soluzione che l'Unione Europea ha scelto. Come dire, più di 20 anni di battaglie dell'Open Forum Europe finalmente sono diventati legge, no? L'obiettivo per il 2030 è quasi fantascientifico: passare da 3 a 30 milioni di utenti attivi sugli strumenti open source. Poi
qualcuno può pensare che sia soltanto una questione, no, di orgoglio geopolitico, però per dire, c'è uno studio tedesco che ha dimostrato come ogni singolo euro pubblico investito nell'open source ne genera 4 fino a 5 di ritorno per l'economia europea. Non è male, ecco. Open source non solo ci rende autonomi, ma cioè conviene pure proprio a livello economico. Poi siamo d'accordo, che la strada è in salita. Dovremmo iniziare a parlare anche di hardware open source, di circuiti liberi, e per adesso sul tavolo ci sono 2 miliardi di euro spalmati su 7 anni, poca roba probabilmente, però come si dice, no? Da qualche parte bisogna pure iniziare. La carta è scritta, le intenzioni ci sono, resta da vedere se l'Europa c'ha davvero voglia di smettere di essere un cliente e ricominciare a fare la padrona di casa. Tecnologie dintorni, un po' di dietro le quinte. Le parole di Blue 2000.

0: quella di Alex Warren, un homeless, una situazione familiare difficile, orfano di padre, madre alcolizzata, ostinato lui con l'idea di vivere di musica passando per TikTok, è uno di quelli che ce l'ha fatta fondamentalmente. Passenger nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Ron.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

poi è questo il momento in cui Prince è arrivato a tutti. Purple Rain, anno di grazia 1984, una canzone, un film, un album. Faceva parte di questo progetto ambiziosissimo per allargare il suo pubblico, registrato per la maggior parte dal vivo in un locale di Minneapolis, passata la storia, insomma, lui che non amava internet, nemmeno gli smartphone, no? Soprattutto quando venivano usati per riprenderlo dal vivo. Cioè, sono 10 anni che non c'è più Prince e mancano. Lui però, da appassionato di tecnologia, aveva citato in giudizio anno 2014 una manciata di 22 fan con l'accusa di aver pubblicato sul web video di alcune sue esibizioni, accusandoli di violazione massiccia e contrabbando. Cioè, c'è stato un processo grande, no? Che aveva coinvolto anche i gestori di una pagina Facebook su cui erano stati caricati video di un concerto, un'altra ventina di fan denunciati per aver pubblicato, capito, degli spezzoni di un concerto del 1983, ma il rapporto tra l'arte e la tecnologia è sicuramente controverso, insomma, chissà come l'avrebbe presa l'intelligenza artificiale, credo non proprio benissimo, ma questa è un'altra storia. Ce lo teniamo anche come consiglio da riguardare, no? A proposito di biopic, nel momento storico in cui Michael, di Michael Jackson, diventa il film musicale più visto, più in cassa, tutti i record dei record, su Prince probabilmente non si può fare un film di questo tipo, però potrebbe essere l'occasione per recuperare proprio il film che prende il titolo da questa canzone. Purple Rain, nel pomeriggio di In Blue 2000. Torniamo in Italia con Maria Antonietta e Colombre. Con gli occhi.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

Charlie Puth, Charlie Puth veramente, con Coco Jones, Sideways, tra le canzoni più forti di quest'ultimo periodo, dove uno si aspetterebbe, no, le cose dell'estate, mentre invece loro si muovono su una dimensione molto più intima, molto più riflessiva, perché non è detto che l'estate debba essere per forza, capito, mare, sole e reggaeton. Però una componente che sicuramente è forte durante l'estate è la musica dal vivo, e in questo Negramaro sono appena partiti, già con numeri incredibili nella scaletta, Una storia semplice non può mancare. Le parole di Blue 2000.

26 per tutta l'estate tra festival e arene outdoor, prima che i Negramare hanno già annunciato, quindi non vi preoccupate, ora o mai più, ma sarà un'estate lunghissima. Tra poco anche l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blu 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.

0: buon pomeriggio. Rapire Achille Dolfini, prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano. La guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso.
1: È stata una notte di attacchi, vittime e angoscia su entrambi i fronti. 14 morti in totale, 3 in Russia e 11 in Ucraina, di cui 5 nella capitale Kiev, 5 a Kharkiv e 1 a Kherson. Come ha riferito Ukrinform, agenzia di stampa nazionale ucraina, le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 50 missili e 582 droni degli invasori russi. L'obiettivo principale era Kiev. Ha subito un incendio e gravi danni la cattedrale della Dormizione, parte del monastero delle grotte di Kiev, patrimonio dell'UNESCO, fondato nel 1051. Secondo il Ministero russo della Difesa, gli edifici del monastero di Kiev sono stati colpiti da un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sul fronte opposto, almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
0: Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio per il pontefice. Nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,58%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, conferme sorprese nelle prime gare giocate.
2: Ieri la Germania ha travolto per 7-1 il Curaçao. Per i tifosi caraibici, che oltretutto hanno segnato il primo gol del match, è stata comunque una festa solo vedere la propria nazionale scendere in campo. Del resto era la prima volta assoluta in una Coppa del Mondo. Altra goleada, quella della Svezia sulla Tunisia, 5-1 per gli scandinavi, con il centrocampista Yassin Ayari che sblocca la partita per gli svedesi, ma non esulta per rispetto della famiglia di origini proprio tunisine. Oggi alle 18 l'esordio della Spagna contro Capoverde, anche lei alla prima assoluta in un mondiale, poi sarà la volta di Arabia Saudita Uruguay, ma gli occhi soprattutto per la situazione internazionale sono tutti puntati su Los Angeles, dove quando saranno le 3 di notte in Italia scenderà in campo l'Iran contro la Nuova Zelanda. Gli iraniani sono già arrivati nella città californiana dopo aver lasciato il blindatissimo ritiro di Tijuana in Messico, misure di sicurezza eccezionali anche nell'albergo dove alloggeranno in queste ore. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le parole
4: sono parole che si dicono.
3: D'Inblu 2000.

Lana Del Rey, direttamente dalla colonna sonora di 007, non ma il videogioco 007, First Light nel pomeriggio di Blue 2000, no? Che sono distratto dai mondiali, che sembra che non stia succedendo, no? Col fatto che non gioca l'Italia, col fatto del fuso orario, è come se fosse una notizia un po' minore, no? Però, diciamo, a livello un pochino più ampio, ho sempre questa sensazione che nel calcio si parli di soldi come fossero noccioline, milioni di qua, milioni di là, c'è proprio un ordine di grandezza sempre più comune, i milioni di dollari, persone che parlano di milioni che quasi mai si riferiscono ai loro stipendi. Con la quotazione in borsa di SpaceX, avete sentito, no? Elon Musk è diventato la prima persona ad avere un patrimonio stimato di oltre 1.000 miliardi di dollari, una cifra a cui negli Stati Uniti ci si riferisce con il termine trillion, una parola che non ha un corrispettivo in italiano. Poi chiaramente non è che lui c'ha 1.000 miliardi di dollari, cioè va a fare l'estratto conto in banca, non c'è scritto quella cifra con 12 zeri, no? Perché gran parte, se ce lo vedo lui a fare l'estratto conto in banca, però gran parte di quella ricchezza sono azioni, sono strumenti finanziari legati alle sue aziende, Tesla, X, SpaceX appunto, e quindi soggetta alle fluttuazioni di mercato. Per carità, un sacco di soldi a prescindere. Enormemente ricco, lo possiamo dire? Perché la verità è che il nostro cervello non la sa gestire una cifra del genere, non è attrezzato per capirlo un numero così grande. Siamo bravi a contare le decine, le centinaia, milioni, per carità, oltre milioni scatta proprio un cortocircuito cognitivo, capito? Miliardi, bilioni, cioè 1.000 miliardi diventano un sinonimo astratto di un sacco di soldi, anche perché l'unità di misura di 1.000 miliardi, le migliaia di miliardi, si usa di solito per parlare del prodotto interno lordo dei paesi più ricchi. Per dire, ad oggi sono una ventina di stati che viaggiano su questi numeri: Stati Uniti 30.000 miliardi di dollari, la Cina secondo posto 20.000 miliardi di dollari, l'Italia 2.400 miliardi di dollari di prodotto interno lordo. E in questa scala il patrimonio di Elon Musk vale grosso modo come il prodotto interno lordo della Polonia, della Svizzera, poco meno di quello dell'Arabia Saudita, con tutto che loro hanno il petrolio, capito? Per provare a capire cosa significhi davvero sto 1.000 miliardi, bisogna provare a smettere di pensare ai soldi e pensare per esempio al tempo. Immaginiamo di spendere un dollaro ogni secondo, senza mai fermarsi, 24 ore su 24. Per finire $1 milione servono 12 giorni. Per arrivare a $1 miliardo, spendendo un dollaro al secondo, ininterrottamente 24 ore su 24, bisogna arrivare a 32 anni. Che vita grama, eh? Quindi moltiplicazioni alla mano per arrivare a finire, a spendere tutto, i 1.000 miliardi evocati da Elon Musk, spendendo un dollaro ininterrottamente 24 ore su 24, 32.000 anni. Cioè, in pratica avremmo dovuto iniziare a pagare nell'era glaciale, molto prima che l'umanità inventasse l'agricoltura, la scrittura, e staremmo ancora pagando oggi, no? Vogliamo, altro punto di vista, vogliamo impilare delle monetine da un centesimo per arrivare a 1.000 miliardi? Viene fuori una torre da 167 milioni di chilometri, che è più della distanza tra la Terra e il Sole. Ma la domanda che ci siamo fatti tutti alla fine, no? Guardando soprattutto ai nostri stipendi: quanto tempo serve a una persona normale per riempire un salvadanaio da 1.000 miliardi? Ipotizziamo di guadagnare 30.000 euro lordi l'anno, che è una media, diciamo, approssimativa per l'Italia, no? Senza spendere niente, servirebbero più di 33 milioni di anni. Quindi sul calendario sarebbe l'anno 33.335.359 e noi siamo a 2026. Quindi immaginatevi la prospettiva. Poi però, con tutti questi soldi, alla fine che ci fai? La Terra ha 8 miliardi e rotti di abitanti. Una persona con tutti questi soldi, con un patrimonio da 1.000 miliardi, potrebbe regalare qualcosa come $120 per ciascuno. Capito? Una mancetta, no? Dai, andate a mangiare una pizza, alla salute mia. E alla salute di Daniele Paggi, che è in regione.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questo è un instant classic proprio, eh. Per ultimo c'è il disco che esce adesso, cos'è, venerdì prossimo, 19 giugno, il giorno che aspettavo, con 10 canzoni comprese appunto da cantare per concertone, evento che pure si avvicina, ultimo 2026, La Favola per Sempre, 4 luglio a Roma, zona Tor Vergata. Questo sembra già, ecco, un altro di quei concerti pronti per battere ogni record. Ne parleremo.

Questo è il senso, insomma, accreditato tra i titoli, tra gli autori anche Sting, Money for Nothing, Dire Straits. In chiusura del nostro pomeriggio per oggi significa che andiamo via, ringraziando Daniele Paggi per la regia. È soltanto l'inizio della settimana, avremo modo per parlare di tecnologie dintorni ancora domani. Vi aspetto puntualissimo, stesso posto.

0: Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e naturalmente anche ai nostri radioascoltatori.
1: Con te torniamo a parlare di emergenza abitativa, che tra l'altro è un problema che coinvolge molte città, molte regioni, potremmo dire quasi tutte. Con te adesso oggi parliamo della nascita dell'Osservatorio sull'abitare o Agenzia della Casa, che è uno strumento operativo proprio per questi bisogni abitativi. Stefania.
2: Esattamente. L'Osservatorio sull'abitare è stato presentato nei giorni scorsi dal Comune di Brescia e di fatto è la fase 2 di un progetto partito nel 2023, Abitare Brescia, perché come tu hai detto l'emergenza abitativa esiste in tutte le città e Brescia non fa eccezione, soprattutto trovare alloggi a prezzi adeguati anche agli stipendi delle famiglie, cosa che non sempre è facile. Allora, il Comune di Brescia nel 2023 ha fatto partire questo progetto e visti i risultati, 60 alloggi affittati, altri 13 in manutenzione, ha pensato di passare alla fase 2. Quindi ricordiamo velocemente, il servizio si rivolge non solo alle situazioni di fragilità sociale, ma anche a quella fascia media in sostanza
1: che non riesce a pagare un affitto
2: e vuole
1: normale.
2: Incontrare l'offerta alla domanda, ecco, questo è il punto. Quindi anche famiglie normalissime che hanno difficoltà a trovare alloggi a un prezzo ragionevole.
1: Benissimo, allora tu hai sentito la sindaca di Brescia, che è Laura Castelletti, sentiamola.
3: L'idea è nata da una necessità, che è quella di avere più case, più abitazioni per i bresciani o chi arriva da altre regioni o all'estero per vivere qui, visto che è una città molto attrattiva e attraente. Abbiamo messo un impegno molto significativo di risorse e lo abbiamo fatto rimettendo in circolo tutte le case che sono di proprietà del comune. Abbiamo lavorato tanto di manutenzione, 26 milioni in 3 anni per rimetterle tutte a disposizione, 48 milioni utilizzati invece grazie a fondi PNRR per 69 alloggi a San Polino e 26 alloggi a San Polo, cioè quindi tanti investimenti, ma sappiamo che non è abbastanza, perché c'è bisogno di casa, perché casa vuol dire tranquillità, vuol dire serenità, ci sono tanti lavoratori che ne hanno bisogno. Quindi con l'Agenzia della Casa si è costruito un sistema nel quale cercare la disponibilità di abitazioni da parte di chi le possiede e il bisogno di poterle affittare da chi senza casa momentaneamente è, o perché sono scaduti gli affitti o perché i proprietari fanno scelte diverse. Riuscire a trovare le condizioni perché l'incontro tra bisogno e disponibilità sia garantito da un fondo, da una presenza nel quale Agenzia della Casa e Comune siano presenti, ci permette anche di guardare avanti con un po' più di serenità.
1: Ecco, delle garanzie, perché bisogna anche dire che probabilmente questo a livello politico, non solo comunale, ovviamente il fatto che ci siano queste grosse discrepanze anche di persone, come tu hai detto, che non sono in fascia reddituale povera, significa che c'è una discrepanza tra i costi, no, e i redditi. Questo forse dovrebbe un po' far
2: riflettere,
1: al di là della costruzione di case, no, di case alloggi, case popolari, però insomma forse c'è qualcosa che non va. Continuiamo a parlare, ma intanto sentiamo il tuo secondo intervistato, che è il presidente di Infrastrutture Sociali, una cooperativa sociale, Domenico Bizzarro.
4: Abitare Brescia è un progetto nato ormai 2 anni fa per sostenere la locazione accessibile e la locazione a canone concordato. Oggi prende avvio la seconda fase del progetto, che è quella, come dire, caratterizzata dall'avvio dell'osservatorio, che ci consentirà di avere in maniera più puntuale, diciamo, quelle che sono le richieste, ma soprattutto ci interessa anche parlare con i proprietari di alloggi sfitti, perché vogliamo sostenere, come dire, questa situazione andando a ridurre quelli che sono i rischi rischi della locazione che sono stati individuati dai proprietari degli alloggi.
1: Ecco, quindi si opera un po' su due fronti, Stefania.
2: Sì, sì, sì, il servizio, questo è importante sottolineare, opera attraverso di fatto attività di informazione e soprattutto di facilitazione per rendere più accessibili le opportunità che ci sono sul territorio, offre l'accompagnamento nelle procedure, il supporto nella gestione degli aspetti amministrativi, insomma è un controllo non di poco conto e una sicurezza e poi il fatto di far incontrare, cioè, davvero una vetrina sociale, un luogo fisico dove si vede l'offerta e la domanda, eccoci.
1: Però questo è importante perché appunto non risolve tante volte le cause, no, di questa discrepanza, però risolve gli effetti che già, è qualcosa, insomma. Hanno costruito, se ho ben capito, decine di alloggi grazie ai fondi del PNRR.
2: Va detto che in questo caso si tende invece a recuperare, il sindaco faceva riferimento a San Polino, che è un quartiere di Brescia, lì sono stati recuperati dai proprietari degli alloggi che sono stati messi, diciamo così, sul mercato, perché anche i proprietari non sapevano come muoversi nel mercato, e d'altro canto ci sono tanti appartamenti comunali che necessitavano di ristrutturazione e poi sono stati messi a disposizione dei cittadini.
1: Bene, mi sembra un'iniziativa molto valida. Stefania, grazie per avercela presentata.
2: Grazie a te, Federica.
1: E noi adesso andiamo in Umbria. Radio Gente Umbra, Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Con te parliamo di truffe, se ne parla spesso soprattutto collegate agli anziani, ma non solo, perché ormai le truffe si svolgono via digitale, via telefonica, insomma in ogni modo. In Umbria c'è un certo allarme, perché Maria?
0: C'è un certo allarme perché i dati parlano, sono dati del 2024, ma comunque parlano di oltre il 16% del totale delle denunce presentate riguardano appunto casi di truffe e di raggiri. Sono all'incirca 4.850 le denunce di questo tipo in un solo anno, e quindi la media è di più di 13 truffe al giorno. Questo per quanto riguarda, diciamo, quello, il dato evidente. Poi ovviamente, come in tutte le cose, c'è un sommerso, certo, che non viene fuori spesso e volentieri, perché comunque chi è vittima di una truffa poi ha anche un po' magari di vergogna, diciamo nel dire di essere stato, sì, di essere stato truffato, certo, di essere stato ingenuo, e quindi sì, c'è effettivamente un'emergenza che ha portato ad un'iniziativa che vuole in qualche modo prevenire questo fenomeno. È un'iniziativa che porta la firma dell'organizzazione sindacale dei pensionati SPI-CGIL, che insieme a Federconsumatori e Auser, e con il contributo del sindacato di polizia del SIP-CGL, ha elaborato una sorta di manuale di autodifesa.
1: E che questo è molto utile. Allora, il primo che sentiamo è Paolo Del Caro, che è presidente di Federconsumatori Umbria.
5: Stiamo assistendo a truffe che arrivano da numeri dei carabinieri o della polizia, cioè gente che viene chiamata da questi numeri e chiaramente vengono dette alcune cose, i cittadini si fidano, e questo è un sistema di truffa. Se il cittadino richiama quel numero, rispondono effettivamente i carabinieri, quindi siamo arrivati al punto della clonazione dei numeri della polizia e dei carabinieri. Questo chiaramente è un problema, e noi su questo diamo tutta la disponibilità, e anche con questo manuale tentiamo di dare un contributo ulteriore a un'attività di prevenzione e possibile soluzione di eventuali truffe che i cittadini possono subire. In modo particolare gli anziani, però lo dico sinceramente, molto spesso ci capita di trovare anche persone molto più giovani, perché la truffa non guarda in faccia se è solo un anziano, ma è, come si dice, rivolta a tutta la popolazione.
1: anche perché oggi sono molto sofisticate, veramente, magari entrano, no, negli strumenti, nei nostri cellulari, con messaggi. Io l'altro giorno ho sentito la segreteria telefonica di un numero a cui ovviamente non avevo risposto, però il messaggio la segreteria l'ho aperta perché ho detto magari una cosa. Mm-hmm. E che ne so se è entrato il famoso bug dentro,
0: esatto,
1: al telefono.
0: Esatto.
1: Non è facile.
0: Il cellulare, certo. È abbastanza insidioso, e come diceva il presidente del Caro, non solo per gli anziani ma anche per i giovani, perché se poi una madre o un padre si vede arrivare un messaggio da un fantomatico figlio che dice ho bisogno d'aiuto, è giustamente difficile rimanere indifferenti.
1: Certo, ma poi tutta la strumentazione che oggi hanno anche i giovani, non è detto che sappiano riconoscere quello che potrebbe essere, no, un messaggio, un virus, non è detto, perché tutti i giorni usiamo le stesse cose, computer, smartphone e quant'altro, ed è diventato anche sempre più facile da parte di chi truffa. Hai sentito, Del Caro, che clonano i numeri della polizia?
0: Esatto, infatti poi sono delle realtà queste che lavorano anche con le forze dell'ordine, promuovendo anche degli incontri sul territorio, cercando di sensibilizzare il più possibile insomma la cittadinanza a tenere gli occhi aperti e a rivolgersi subito insomma alle forze dell'ordine laddove si sospetta che ci possa essere una truffa.
1: Allora, il secondo intervistato da voi è Manlio Mariotti, che è presidente di Hauser Umbria.
6: È un fenomeno purtroppo legato alla modernità, all'innovazione tecnologica da una parte, quindi diciamo che è un elemento connaturato alla modernità della società, e dall'altro verso è un fenomeno che è legato anche alle profonde trasformazioni sociali e demografiche del nostro paese e della nostra regione. Oggi in Umbria ci sono quasi 60-70 mila anziani che vivono da soli in condizioni di fragilità, e purtroppo sono i soggetti più esposti a questo tipo di attività. Quindi io penso che sia di grande importanza il fatto che insieme lo SPI, Federconsumatori e l'Hauser si propongano l'idea di diffondere questo manuale, di farlo conoscere, di fare un'azione, direi, quasi pedagogica nei confronti soprattutto delle persone più fragili. E penso che noi dovremmo anche impegnarci a far sì che queste tipo di iniziative non siano iniziative episodiche. Noi abbiamo bisogno di dare continuità e di creare una rete anche con le istituzioni. Sono questioni che dovremmo affrontare in modo strutturale e non episodico.
1: Sì, anche perché tra l'altro le truffe cambiano, si evolvono. Una volta che sono state individuate, ovviamente, Maria.
0: Prima c'era il finto avvocato, il caso dell'incidente, ora magari chiamano direttamente dal numero, come diceva il presidente Del Caro, da un numero che potrebbe essere insomma associato a quello delle forze dell'ordine, quindi è un mondo in continua evoluzione,
1: certo.
0: E spesso è difficile insomma anche stargli dietro,
1: ma per questo poi i consigli, no, vanno sempre aggiornati. Per chiudere, Maria, questa è un'iniziativa quindi che riguarderà tutta la regione?
0: Sì, riguarda tutta la regione, verranno poi distribuiti, insomma verranno presentati questi opuscoli, questi manuali di autodifesa, all'interno dei quali sono contenuti tutti i consigli e tutte anche le indicazioni utili per cercare insomma di non finire.
1: Benissimo.
0: Nella rete dei malintenzionati.
1: Benissimo, Maria, grazie.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Radio Torre Ribera, provincia di Agrigento. Mimmo Tornambè è collegato con noi. Mimmo, buon pomeriggio.
7: Ciao a tutti.
1: Allora, stiamo chiamando anche il nostro ospite per parlare del nuovo sindaco di Agrigento, Michele Sodano. Ma perché ne parliamo? Sono stati tanti, no, i sindaci eletti nelle ultime amministrative. Lui qual è, che cosa ha di particolare?
7: Di particolare c'è il fatto che non era tra i favoriti, perché Agrigento da sempre è un comune che viene amministrato dal centrodestra, che riesce sempre, riusciva almeno fino a domenica scorsa, a centrare l'obiettivo di avere un sindaco. Invece questa volta, smentendo tutte le previsioni della vigilia, il candidato di controcorrente, il movimento creato dal leader siciliano Ismaele La Barbera, naturalmente onorevole all'Assemblea regionale siciliana, ha sbancato Agrigento, anche se dobbiamo sottolineare che la maggioranza dei consiglieri comunali è del centrodestra, però ha vinto il sindaco al ballottaggio, quindi si troverà ad amministrare in minoranza, perché il centrodestra dal punto di vista numerico ha i numeri per essere in maggioranza all'interno del consiglio comunale.
1: Oh, non

0: Abbiamo provato. Sì, abbiamo trovato Francesco. Adesso dimmi, un numero impressionante perché?
1: Perché era davvero inaspettato questo dato. C'è stata una campagna elettorale molto molto forte, e quindi si aspettava qualche cosa, ma non in questi contenuti.
0: In questi termini. Allora, Francesco Di Mare, ciao, buon pomeriggio.
2: Sì, ciao, buonasera a tutti ai nostri ascoltatori.
0: Allora, da dove arriva Sodano? Non era 5 Stelle lui?
2: Sì, Sodano ha avuto una esperienza da deputato dei 5 Stelle durante il governo Conte, poi è stato cacciato dal partito perché non aveva voluto aderire all'accordo per l'insediamento del governo Draghi. E insomma, e quindi è stato cacciato dal partito
0: E ha formato una sua come posso dire, insomma, un suo cartello lui?
2: No, lui è uscito dalla politica per 4 anni, era fuori dalla scena, e all'inizio di quest'anno ha trovato insomma una, come dire, corrispondenza di amorosi sensi con il deputato regionale Ismaele Lavardera, con il suo movimento Controcorrente, e hanno iniziato la campagna elettorale sostanzialmente catalizzando su di loro il malcontento della popolazione per la pessima gestione della città di Agrigento.
0: Della città di Agrigento, poi Agrigento capitale della cultura, con Mimmo ne abbiamo parlato più volte della gestione, Francesco.
2: Sì, sono state molte ombre, molte perplessità, oltre alla ordinaria amministrazione caratterizzata da diversi disservizi, insomma, nella quotidianità.
0: Oh, che tra l'altro Sodano è giovane, è dell'89.
2: Sodano ha 37 anni,
0: per l'Italia è giovane, se fosse in un paese, no, se fosse negli Stati Uniti non sarebbe giovane, ma per l'Italia
2: il problema essenziale è che bisogna vederlo ora alla pratica quotidiana, ovvero all'amministrazione della cosa pubblica, quindi
0: mi ha detto Mimmo che però c'ha delle difficoltà nel governare.
2: Allora, in questo momento, intanto che è insediato
0: da pochi giorni.
2: Deve ora rivedere la propria giunta, perché la giunta, i nomi che aveva indicato prima della campagna elettorale, ora sostanzialmente li deve sostituire perché i partiti che lo sostengono reclamano il loro spazio. La politica è sempre quella, classico ci mette lo zampino.
0: Però diciamo, dopo che ha creato la giunta ne può andare avanti, insomma, come...
2: Sì, l'altro problema è che avrà un consiglio comunale sostanzialmente contrario, perché su 21 consiglieri comunali 16 saranno di opposizione e il resto saranno con lui, quindi le condizioni iniziali non sono delle favorevoli.
0: E seguiamolo e vediamo cosa fa, perché poi le amministrazioni locali alla fine sono le più importanti. Francesco, grazie per essere stato con noi.
2: Ci mancherebbe, sempre un piacere.
0: Mimmo, grazie.
1: Grazie a voi,
0: ciao,
1: alla prossima,
0: ciao. Allora, per oggi noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, Il Territorio Parla torna domani.
3: Il Territorio.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini e soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. Dopo la firma digitale si attende quella dal vivo per venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Siamo pronti alla guida della missione nello stretto con Gran Bretagna, Olanda e Italia, dice il presidente francese Macron. Non dimenticate che è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Per il pontefice, nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Oggi invece ricorre la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, che sono sempre troppi. Un invito a guardare, ascoltare, proteggere chi troppo spesso resta nell'ombra.
2: Gli abusi sugli anziani restano un fenomeno nascosto, eppure i dati sono netti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su sei sopra i 60 anni subisce maltrattamenti fisici, psicologici o semplicemente trascuratezza, quei gesti quotidiani che possono togliere dignità ad una vita. In Italia, dove gli anziani sono un quarto della popolazione, la vulnerabilità è ancora più forte. Molti vivono soli, affidati a chi dovrebbe proteggerli, e proprio lì, nelle relazioni più intime, può nascere ciò che non dovrebbe mai accadere. Le Nazioni Unite avvertono: entro il 2050 gli over 60 potrebbero diventare 2 miliardi. Un motivo in più per cambiare sguardo. Gli anziani non sono un peso, ma una parte viva della nostra storia. Servono famiglie sostenute, assistenti formati, servizi capaci di intercettare le fragilità. E serve rispetto, ascolto, vicinanza, presenza, perché proteggere un anziano significa proteggere la nostra comunità. Nessuno merita di invecchiare nell'ombra. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Tra due giorni la prima prova scritta della nuova maturità. Quest'anno la protagonista sarà l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, come evidenzia uno studio di scuola.net.
3: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
4: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
3: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8:30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,60%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio Icaro, novità!

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
5: Laura non c'è.
6: Viva l'Italia!
5: È andata via.
6: Solo musica italiana.

0: solo musica italiana. Viva l'Italia!
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
5: Radio Icaro.
6: Vai bella.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
1: Radio Italo Rubicone. Radio
2: Italo. Hey. Tagliamo la corda che è meglio.
3: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
4: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Tempo di grandi cambiamenti nella diocesi di Rimini. Il vescovo, Monsignore Nicolò Anselmi, ha deciso infatti di provvedere a nuove nomine e incarichi. Sentiamo il servizio di Simona Mulazzani.
5: Sono ben 26 i preti coinvolti negli avvicendamenti decisi dal vescovo. A Rimini, San Gaudenzio non avrà più come parroco Donaldo Amati, nominato rettore di Santa Rita, ma Don Mirko Vandi. Al posto di Don Mirko a Spadarole Vergiano arriva Don Roberto Costantini, che sarà sostituito a Viserba Monte da Don Giuseppe Arcangeli. Don Tarcisio Tamburini diventerà parroco di San Martino a Riccione e al suo posto, a Villaggio Primo Maggio, arriverà Don Filippo Rosetti. Don Alessio Alasia da San Martino andrà a San Mauro Pascoli, dove sarà coadiuvato da Don Jean-Claude Manarigio. Ma non è l'unica novità nella Perla Verde. Anche Don Massimiliano Cucchi lascerà la parrocchia delle Fontanelle per Bordonchio e di Gia Marina. Sarà sostituito da Don Giuseppe Bilancioni, ora a Sant'Arcangelo, dove arriverà Don Giampaolo Bernabini. Da Igea, Don Marco Foschi si sposta nella vicina Torre Pedrera. Cambio di parroco anche a Villa Verucchio, dove è atteso Don Luca Fantini. A Pianventene, a San Giovanni Marignano, arriverà l'attuale parroco di Villa, Don Pierpaolo Conti. Don Paolo Bizzocchi diventa parroco di Roncofreddo, Don Gino Gessaroli di San Vito, Don Alessandro Zavattini di Borghi. Don Angelo Rubaconti è nominato amministratore parrocchiale di Fiumicino. Don Giancarlo Rossi mantiene il compito di amministratore a San Giovanni in Bagno. Don Vittorio Mancini è aiuto pastorale di San Giovanni in compito. Don Donato Sartini è il nuovo cappellano dell'ospedale di Riccione. Don Massimo Zonzini diventa rettore del santuario di Bonora di Montefiore. Avrà come vicerettore Don Mauro Angelini. I due manterranno anche i servizi che ricoprono attualmente. Don Piero Battistini resta amministratore di Santa Maria in Pietrafitta. Don Davide Arcangeli assumerà il rettorato della Chiesa del Suffragio di Rimini, dove con Don Marco Casadei avvierà un centro di cultura e spiritualità. Don Franco Mastro Leonardo entra nell'ufficio di comunicazioni sociali.
4: Annunciando i cambiamenti, il vescovo ringrazia per la disponibilità ricevuta da tutti i sacerdoti coinvolti e le comunità parrocchiali che vivono la fatica del cambiamento, ricordando che ogni nuovo incontro porta con sé anche doni e opportunità di crescita nella comunione ecclesiale. Sentiamolo.
6: Vorrei ringraziare i miei fratelli sacerdoti, perché dopo 3 anni mi sono fatto un'idea, ormai ci conosciamo un po' abbastanza così approfondita della vita della diocesi, e qualcuno ha maturato forse anche una certa fiducia nel vescovo, per cui ha chiesto qualche avvicendamento. Altri ho individuato io insieme ai miei collaboratori delle situazioni che mi sembrava opportuno cambiare. Vorrei ringraziare perché ho sentito nella stragrande maggioranza dei sacerdoti un bellissimo clima di fiducia, di disponibilità e di fede. È chiaro che ogni spostamento di parrocchia provoca, sono stato parroco anch'io, alcuni strappi, alcune sofferenze. Una parola invece adesso la voglio rivolgere alle comunità cristiane, alle parrocchie che devono lasciare andare il parroco a un servizio differente e accogliere un nuovo pastore. Le invito a sentire il dono che sta arrivando loro. Fidiamoci dello Spirito Santo che ci guida.
4: Voltiamo pagina. Come accade da diversi anni, è pronta ad entrare in vigore a Rimini l'ordinanza che prova a contenere il fenomeno della prostituzione in strada. Scatterà sabato 20 giugno e resterà in vigore fino al 31 di gennaio, concentrandosi sulle aree dove è stata segnalata una presenza maggiore del fenomeno. Riguarderà la zona mare e la statale adriatica, e chi non la rispetterà sarà passibile di multe salate. Indagine in corso della Procura di Ancona sulla presunta truffa dei Mi Piace. 5 al momento le persone indagate, tra cui una 33enne residente a Rimini che si dichiara a sua volta truffata. Il servizio è di Lamberto Abbati.
7: È stata ribattezzata la truffa del mi piace perché il lavoro offerto consisteva semplicemente nel visualizzare dei video YouTube indicati in precedenza e poi mettere il cosiddetto like, un compito che andava certificato inviando uno screenshot al proprio responsabile. In cambio si riceveva un compenso di 8 euro a video. L'annuncio di lavoro sarebbe apparso sul social TikTok. Cliccando sul tasto scopri di più si veniva reindirizzati prima in una chat WhatsApp, poi in un apposito gruppo Telegram, dove venivano fornite le istruzioni per svolgere l'attività. Se poi si voleva guadagnare di più facendo un cosiddetto scatto di carriera, ecco che bisognava versare alcune centinaia di euro per entrare a far parte del team, altrimenti c'era sempre una seconda possibilità: prestarsi per ricevere dei bonifici sul proprio conto corrente per poi girare la somma su altri conti indicati, in cambio di una piccola percentuale. Ed è quello che una 33enne rumena, residente a Rimini e assistita dagli avvocati Stefano Caroli e Sofia Tosi, ha fatto per alcuni mesi, salvo poi scoprire di essere stata indagata dalla procura di Ancona per truffa in concorso. La donna, rimasta senza lavoro e madre di una bambina, ha spiegato ai poliziotti della questura che svolgono le indagini di aver agito sì in maniera ingenua ma in assoluta buona fede e di essere stata lei stessa raggirata. Da chi esattamente? È difficile dirlo, dal momento che dietro queste chat WhatsApp e Telegram si nascondono spesso persone che usano nomi di fantasia o identità rubate. Quello che è certo è che c'è qualcuno che per ottenere il famoso scatto di carriera ha versato fino a 3.000 euro.
4: Dal comune di Rimini solo silenzio ormai da oltre 2 settimane. CGIL, CISL e UIL denunciano di non aver ricevuto alcuna risposta alla formale richiesta di incontro rivolta alla Presidente del Consiglio Comunale e ai gruppi consigliari riminesi per affrontare il tema dell'emergenza abitativa. CGIL, CISL e UIL confermano la propria disponibilità di incontrare istituzioni e forze politiche in qualsiasi momento, ma ritengono non più accettabile ignorare un'emergenza che, dicono, ogni giorno produce nuove difficoltà sociali ed economiche. A Riccione entra in vigore un'integrazione all'ordinanza che prevede l'obbligo per gli stabilimenti balneari, i bar, i ristoranti e i chioschi sull'Arenile di garantire l'apertura giornaliera al pubblico almeno dalle 7.30 del mattino. La misura, che resterà valida fino al 20 settembre, ha l'obiettivo di innalzare la qualità dei servizi sulla spiaggia. Basket: alla Dole Rimini non riesce l'impresa di portare a gara 5 la serie di finale playoff con Verona. I biancorossi in gara 4 al Flaminio vanno sotto fino a 17 punti, poi riprendono l'incontro, ma negli ultimi 5 minuti si bloccano e non riescono più a segnare. La Tezenis si impone così per 83-75 e vola in Serie A1. Per Rimini la seconda finale consecutiva non andata per il verso giusto. Sentiamo le parole del coach Sandro Dell'Agnello.
8: Vorrei fare, se riesco, un commento generale, anche se in questo momento l'umore è ovviamente sotto i tacchi, ma purtroppo bisogna conviverci. Prima di tutto partiamo da Verona. Verona non ha rubato niente, Verona è andata in Serie A con merito. Abbiamo fatto una serie dove noi credo che abbiamo dato veramente tutto quello che avevamo, però Verona deve essere molto soddisfatta del cammino che ha fatto e mi fa piacere ricordare che Verona era in sede estiva la scorsa estate, la squadra data per favorita per il primo posto. Ramagli ha indirizzato la stagione che non era partita benissimo. In corsa hanno aggiunto Loro, che atleticamente in A2 fa la differenza. E il campo parla. Verona ha fatto 3-1 con Brindisi, ha fatto 3-0 con Bologna, ha fatto 3-1 con Rimini. Quindi più meritata di così questo risultato, credo ci sia poco da dire. Noi abbiamo cercato di mascherare i nostri difetti, esaltare i pregi che abbiamo. Quello che mi brucia tantissimo, e spero che nessuno strumentalizzi quello che dico, perché Verona ha meritato, è che noi a 1 minuto e mezzo dalla fine, punteggio pari, abbiamo preso la bomba di Zampini marcato al 24esimo secondo mentre si accendeva la stop lamp. E l'attacco successivo Zampini ha segnato da 3 sbagliando il tiro di 1 metro perché ha segnato di tabellone. E così non lo trovo giusto, veramente non mi va giù. Ovviamente, come ho detto prima, questo non toglie niente dei meriti di Verona, non ci meritavamo noi di perdere una partita in questo modo qua. Nel computo generale, l'anno scorso abbiamo sempre parlato di stagione straordinaria, per quel che è successo durante quest'anno forse questa qui è ancora più straordinaria dell'anno scorso.
4: Era l'ultima notizia, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19.15, 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
3: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Che grande gioia, che meraviglia poter concludere la nostra giornata con la celebrazione eucaristica. Che bel regalo che ci fa il Signore. Ricordiamo questa sera la Carissima Elsa, per lei celebriamo la Messa di Sette. Ci incontriamo con il Signore, ascoltiamo la Sua parola, riceviamo il perdono dei nostri peccati. È davvero una coppa che riceviamo dal Signore, impagabile, meravigliosa. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, voi, fratelli e sorelle, vi pregate per me, Signore mio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo, o Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacere nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal primo libro dei Re. In quel tempo Nabot di Israel possedeva una vigna che era a Israel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferissi, te la pagherò in denaro al prezzo che vale. Nabot rispose ad Acab: mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettagli di Nabot di Israel, che aveva affermato: non ti cederò l'eredità dei miei padri. Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie di Isabele e gli domandò: perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare? Le rispose: perché ho detto a Nabot di Israel: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferissi ti darò un'altra vigna. Ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna. Allora sua moglie Isabele gli disse: tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca, te la farò avere io la vigna di Nabot di Israel. Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città che abitavano vicino a Nabot. Nelle lettere scrisse: bandete un digiuno e fate sedere Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino: hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia. Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Gesabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo. Giunsero i due uomini perversi che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo affermando: Nabot ha maledetto Dio e il re. Lo condussero fuori dalla città e lo lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Gezabele: Nabot è stato lapidato ed è morto. Appena Gezabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: su, prendi possesso della vigna di Nabot di Israel, il quale ha rifiutato di darsela in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto. Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Nabot di Israel per prenderne possesso. Parola di Dio. Ascolta, Signore, il povero che ti invoca.
1: Ascolta, Signore, che ti invoca.
0: Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Sii attento alla voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. Ascolta, Signore, il povero che grida. Tu non sei un Dio che gode del male. Non è tuo ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo. Ascolta, Signore, il povero. Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. Ascolta, Signore, il povero che ti invoca.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Parola del Signore.
1: Il racconto è esemplare. Se il re essere invece gioito, perché ma che bravo, l'uomo che ci tiene all'eredità dei suoi atti. Ma mi vorrei complimentare con lui, perché un attaccamento così merita di essere lodato. Sarebbe successo quello che è successo. Fosse stato allegro per l'attaccamento a quella vigna come segno di una eredità. Zabele non avrebbe messo in moto tutto quello che ha messo in moto. Sì, la Bibbia parla di Giezabele come una regina parte. Alla fine è colpa della tristezza del marito. Allora noi dobbiamo capire che se nella vita vogliamo evitare le tragedie, dobbiamo essere sempre lì. Sì, è una penitenza essere. Perché vuol dire accettare i no che nella vita ci vengono detti. Se sappiamo accettare i no e accettarli con allegria, allora la nostra vita andrà migliorando e porterà miglioramento anche alla vita di chi vive con noi. Ma nella strada della tristezza, del capriccio, del vizio, qualcosa di cattivo, di malvagio. Ora vorrei che il Signore entrasse nel nostro cuore, ci aiutasse a riflettere su questo racconto, perché possiamo diventare persone allegre, gioiose, che spargono attorno a sé gioia e felicità. A volte gloria del Signore che è.

affidiamo al Signore le preghiere del popolo di Dio. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa sia sempre più comunità di fede, di preghiera e di carità fraterna, preghiamo. Perché Dio faccia cadere le armi dalla mano dei violenti, preghiamo. Perché la città degli uomini diventi un luogo di convivenza pacifica e cordiale, preghiamo. Perché lo Spirito del Signore porti salute agli infermi, consolazione agli afflitti, speranza e pace al mondo intero, preghiamo. Fidiamo al Signore la nostra cara Elsa, preghiamo. O Padre, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umile confidenza le nostre intenzioni, nella tua immensa bontà esaudisci la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dal tuo sacrificio, allora e gloria nel suo nome, per il bene nostro e per tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona. Giusto, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con una sola voce la tua lode e la tua gloria.

veramente santo, sei Dio Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di voi.

0: Mistero della
1: fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci eri degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, presbiteri e gli altri. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e con la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo i nostri. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compi alla beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tuo è il
0: Signore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati.

0: fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito, scambiatevi il dono della pace.

l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare a

o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola.

0: puntuale ed è quello che una 33enne rumena residente a Rimini e assistita dagli avvocati Stefano Caroli e Sofia Tosi ha fatto per alcuni mesi, salvo poi scoprire di essere stata indagata dalla procura di Ancona per truffa in concorso. La donna, rimasta senza lavoro e madre di una bambina, ha spiegato ai poliziotti della questura che svolgono le indagini di aver agito sì in maniera ingenua ma in assoluta buona fede e di essere stata lei stessa raggirata. Da chi esattamente? Difficile dirlo dal momento che dietro queste chat WhatsApp e Telegram si nascondono spesso persone che usano nomi di fantasia o identità rubate. Quello che è certo è che c'è qualcuno che per ottenere il famoso scatto di carriera ha versato fino a 3.000 euro.
1: Dal comune di Rimini solo silenzio ormai da oltre 2 settimane. CGIL e CISL e UIL denunciano di non aver ricevuto alcuna risposta alla formale richiesta di incontro rivolta alla Presidente del Consiglio Comunale e ai gruppi consigliari riminesi per affrontare il tema dell'emergenza abitativa. CGIL e CISL e UIL confermano la propria disponibilità di incontrare istituzioni e forze politiche in qualsiasi momento, ma ritengono non più accettabile ignorare un'emergenza che, dicono, ogni giorno produce nuove difficoltà sociali ed economiche. A Riccione entra in vigore un'integrazione all'ordinanza che prevede l'obbligo per gli stabilimenti balneari, i bar, i ristoranti e i chioschi sull'Arenile di garantire l'apertura giornaliera al pubblico almeno dalle 7.30 del mattino. La misura, che resterà valida fino al 20 settembre, ha l'obiettivo di innalzare la qualità dei servizi sulla spiaggia. Basket, alla Dole Rimini non riesce l'impresa di portare a gara 5 la serie di finale playoff con Verona. I biancorossi in gara 4 al Flaminio vanno sotto fino a 17 punti, poi riprendono l'incontro, ma negli ultimi 5 minuti si bloccano e non riescono più a segnare. La Tezenis si impone così per 83-75 e vola in serie A1. Per Rimini la seconda finale consecutiva non andata per il verso giusto. Sentiamo le parole del coach Sandro Dell'Agnello.
2: Vorrei fare, se riesco, un commento generale, anche se in questo momento l'umore è ovviamente sotto i tacchi, ma purtroppo bisogna conviverci. Prima di tutto partiamo da Verona. Verona non ha rubato niente, Verona è andata in Serie A con merito. Abbiamo fatto una serie dove noi credo che abbiamo dato veramente tutto quello che avevamo, però Verona deve essere molto soddisfatta del cammino che ha fatto e mi fa piacere ricordare che Verona era in sede estiva la scorsa estate la squadra data per favorita per il primo posto. Ramaglia ha dirizzato la stagione che non era partita benissimo. In corsa hanno aggiunto l'oro che atleticamente in A2 fa la differenza. E il campo parla. Verona ha fatto 3-1 con Brindisi, ha fatto 3-0 con Bologna, ha fatto 3-1 con Rimini. Quindi più meritata di così. Questo risultato credo ci sia poco da dire. Noi abbiamo cercato di mascherare i nostri difetti, esaltare i pregi che abbiamo. Quello che mi brucia tantissimo, e spero che nessuno strumentalizzi quello che dico, perché Verona ha meritato, è che noi a 1 minuto e mezzo dalla fine, punteggio pari, abbiamo preso la bomba di Zampini marcato al 24esimo secondo mentre si accendeva la stop lamp. E l'attacco successivo Zampini ha segnato da 3 sbagliando il tiro di 1 metro perché ha segnato di tabellone. E così non lo trovo giusto, veramente non mi va giù. Ovviamente, come ho detto prima, questo non toglie niente dei meriti di Verona, non ci meritavamo noi di perdere una partita in questo modo qua. Nel computo generale l'anno scorso abbiamo sempre parlato di stagione straordinaria, per quel che è successo durante quest'anno forse questa qui è ancora più straordinaria dell'anno scorso.
1: Era l'ultima notizia, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19.15, 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
3: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
1: Che genere di musica fate qui di solito?
4: Oh, ne facciamo di tutti e due i generi, suoniamo il country e il western.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana dedicata ai due generi musicali, quello country e quello western, in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Back around per Jason Groove. Brandon Forrest è nato in una famiglia di origini irlandesi nella zona nord di Chicago. La sua storia nella musica è iniziata molto presto, ha cominciato a suonare la cornamusa scozzese quando aveva 10 anni. A casa sua si suonavano tanti strumenti, tra questi il violino, il contrabbasso e la chitarra acustica, che alla fine è diventata la compagna della sua vita. L'ha suonata in gruppi rock, jazz, per poi fare ritorno alla musica acustica, da sempre presente nel fondo del suo cuore. Per diversi anni ha lavorato come produttore, ha vissuto per alcuni periodi in Spagna, in Francia e in Sudafrica ed ha girato l'Europa. Nel 2020 ha acquistato 2 acri nella contea di San Miguel e si è trasferito a Norwood in Colorado. Questo trasferimento in un ambiente più tranquillo ha cambiato sia la sua vita che il suo modo di scrivere. Il suo ultimo album, Song from San Miguel Volume 1, è uscito nel novembre del 2025. È un album autoprodotto e gli è valso 2 borse di studio al Telluride Art Grant sia nel 2025 che nel 2026. Annabel Lee insieme a Michael Cleveland, Dominic Leslie e Andrew Walt e Brandon Forrest.

Brandon Forrest insieme a Michael Cleveland, Dominic Leslie ed Andrew Vogt. Ogni anno, il 15 giugno, si celebra la Giornata Mondiale del Vento. È stata istituita nel 2007 dall'Associazione Europea per l'Energia Eolica, Wind Europe, ed è un evento globale dedicato all'energia eolica, alla sua potenza e al suo potenziale, grazie al quale possiamo rinnovare i nostri sistemi energetici, combattere il cambiamento climatico e pensare a un futuro sostenibile. Anywhere the Wind Blows, Missy Rains and Dagny.

Anywhere the Wind Blows, Missy Rain and Algany nella Global Wind Day che abbiamo festeggiato e ricordato quest'oggi, 15 di giugno. Kyle Gates è di Lavernia in Texas ed è uno dei fedelissimi legato alle radici del traditional country. È cresciuto a suoni di vinili di classic country e ricco dei valori importanti della vita che in una piccola città dove lui è cresciuto sono molto più facili da assimilare. Le sue canzoni sviluppano i classici temi del country, parlano dell'amore, del dolore e delle esperienze di vita. La sua è proprio quel genere di musica senza tempo, veramente autentica, che una canzone dopo l'altra riesce a mantenere vivo lo spirito della traditional country. Kylie Gates, I Want My Rib Back.

I Want My Rib Back, Kylie Gates. Hee-ho era uno show televisivo comico incentrato sulla musica country e sulla vita rurale. Era ambientato nella fittizia contea di Cornfield ed è stato presentato per la maggior parte della sua durata da Buck Owens e Roy Clark. La prima puntata è andata in onda il 15 giugno del 1969 e la trasmissione è terminata nel 1997. Buck Owens and his Buckaroos, Hello Trouble. Woke up.

Drinking Dark Whiskey Midland nell'Alcoholic Corner. Faith Williams è una cantautrice di 22 anni, originaria del Nuovo Galles del Sud in Australia. Il suo EP di debutto, Queen of Hearts, del 2005, è stato pubblicato grazie alla protezione che le hanno dato due delle icone della musica country australiana, Casey e Bill Chambers. Canta da quando ha imparato a parlare e ha sempre avuto una passione per la musica, ma non si è mai sentita pronta a condividere la sua voce, fino a quando non è diventata madre. La forza che ha trovato in se stessa dopo aver avuto un figlio le ha fatto capire di poter fare qualsiasi cosa, incluso inseguire il suo sogno di fare musica. Nel 2025 è stata insignita del premio di New Songwriter of the Year al Tamworth Country Music Festival. Questo è il suo ultimo singolo, Holy Grail, Faith Williams.

Holy Grail, Faith Williams. Matt Cosiola è originario di Linden in New Jersey. Durante l'infanzia Elvis Presley è stato una delle sue più grandi influenze. A 14 anni il suo insegnante di musica lo ha spinto a fare una serata open mic in un bar locale e da allora non ha più smesso di esibirsi. Per 10 anni ha passato il suo tempo a studiare tutti i più grandi chitarristi ed ha trascorso altri anni come chitarrista turnista per altri artisti prima di lanciare la sua carriera da solista. Nel 2021 ha firmato con Red Creative Group, ha fatto tour con Whiskey Myers, 49 Winchester, Shane Smith and the Saint e nel 2022 ha pubblicato il suo album di debutto. Questo If You Hand in It è il suo ultimo singolo, Matt Cosiola.

If You Need It per Matt Cosiola. Il viaggio musicale di B.J. Jamison ha origine nelle Sand Hills del Nebraska, dove è cresciuto in un ranch immerso nella profonda cultura e tradizione della sua famiglia per il rodeo. Ci ha provato anche lui stesso, ma alla fine ha scelto il suo amore per la chitarra, nato quando aveva 13 anni. Nel giro di pochi mesi si è ritrovato a strimpellare accordi come chitarrista solista per una band country. Questo ha segnato l'inizio della sua carriera musicale ed ora ha uno scopo nella vita, quello di riportare il twang nella musica country. B.J. Jamison, Cadillac Waiting on a Freight Train.

Cadillac Waiting on a Freight Train, BJ Jamison. Siamo arrivati alla fine dell'episodio del Country Bunker Medicine Show di quest'oggi. Vi ricordo che mi potete trovare tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Brandon Martin, Appalachian Voodoo.